0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: 1001. Enjoy the music.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
0: La canzone che ti fa stare bene.
5: Su R101,
0: la canzone che ti fa stare bene.
5: Richiedila con un vocale.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

0: altro che l'uso.
1: R101, enjoy the music.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Teleradio 101. Enjoy the music.
1: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La nuova carta igienica, Tenderly chilometrica, 12 maxi rotoli e a 5,99€. Ancora più lunga e più morbida. Trovi anche l'asciugatutto decorato, tutto cucina style, 6 rotoli a 4,49€. E la bobina tutto strong a 2,49€. Resistente e super assorbente. Pulisce in modo impeccabile. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
2: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: R101 Meteo.
10: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Su gran parte dell'Italia tempo bello e clima molto caldo. Lungo le coste della Liguria possibili foschie e qualche annuvolamento di nubi basse. Nel resto del nord passaggio di nuvole alte che renderanno il cielo velato o a tratti parzialmente nuvoloso, specie nelle aree alpine orientali, con possibili rovesci sui rilievi del Friuli. Cielo generalmente sereno al centro-sud. Temperature anche oltre i 35 gradi da nord a sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's. 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro.

got it. Don't panic. I got it. Ho bisogno d'amore per Dio.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101.
14: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao, sono Andrea. Direi che la canzone che mi fa stare bene è 50 Special dei Luna Pop.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene è Waka Waka di Shakira. Ciao.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao R101, io sono Emma.
4: Io sono Tommaso.
3: E vi chiediamo di mettere la canzone Non è mica

0: Radio 101. Enjoy the music.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Frequenziamoci con Iren.
3: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
2: Frequenziamoci con Iren.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre, su Canale 5.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
13: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
14: CIF! Un solo spray!
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
15: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
16: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
17: D'Alessandro e Galli presenta Take That, Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That, Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
18: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
19: R101 Meteo.
8: Un saluto da Gerry Romano. Queste le previsioni meteo per le prossime ore. Su gran parte dell'Italia tempo bello e clima molto caldo. Lungo le coste della Liguria possibili foschie e qualche annuvolamento di nubi basse. Nel resto del nord passaggio di nuvole alte che renderanno il cielo velato o a tratti parzialmente nuvoloso, specie nelle aree alpine orientali, con possibili rovesci sui rilievi del Friuli. Cielo generalmente sereno al centro-sud. Temperature anche oltre i 35 gradi da nord a sud. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
9: La canzone che ti fa stare.
19: su R101.
0: La canzone che ti fa stare bene.
19: Richiedila con un vocale al 331
0: 80 90
19: 101.
0: Ti fa stare bene.
20: Una canzone che mi fa stare bene. Country Road, Take Me Home. Ciao.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Come canzone che mi fa stare bene potete riprodurre Circles di Post Malone.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao R101, sono Leo. Volevo chiedere di ascoltare Se a te stuviera con Siro di Karol G e dedicarla a mia amore Laura.

0: Teleradio 101. Enjoy the music. Frequenziamoci con Iren.
1: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
0: Frequenziamoci con Iren.
2: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
3: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazioni di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
4: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
3: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
9: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: La canzone che ti fa stare bene.
3: Su R101.
11: La canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale al 331
11: 80 90
3: 101.
11: Ti fa stare bene.
12: Ci sarebbe una canzone che mi farebbe stare bene. Mi farebbe davvero tanto stare bene se me la passeresti. Che è L'emozione non ha voce di Adriano Celentano. Grazie.

0: su R101.
1: La canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Ciao, mi chiamo Mattia, ho 8 anni e vengo da San Nicolò. Vorrei consigliare

0: RR101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao, sono Andrea da Taranto. La canzone che mi farebbe stare bene è Gli sbandati hanno perso di Marco.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101.
15: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Difendendo la riforma elettorale, chiunque vince ha i numeri per governare 5 anni, ha detto. Niente ribaltoni, come vorrebbe il PD. Attacchi dall'opposizione e contromanifestazioni in piazza, polemica ma pacifica. L'ipotesi dell'Election Day a primavera 2027. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Il presidente americano assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene e non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina a Kiev. Zelensky promette vendetta. Al forum di Cernobbio, sferzata europeista al gota delle imprese. Una sollecitazione necessaria per il presidente Mattarella, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Nel suo messaggio, il capo dello Stato sottolinea che i successi dell'Unione Europea sono indiscutibili e per questo talvolta invidiati e osteggiati. Il femminicidio a Barberino del Mugello. Lorena Isceri aveva paura, ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'Autosole e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre di più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Influenza aviaria, per la seconda volta quest'anno dichiarata l'emergenza sanitaria in Uruguay. Restrizioni alla movimentazione del pollame, sospese fiere, aste, esposizioni ed eventi legati al settore avicolo. Calcio, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi si giocano Fiorentina-Torino, ore 15, Inter-Napoli in campo dalle 18 e Roma-Atalanta alle 20.45. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione su strade e autostrade. Sul raccordo Torino-Aeroporto Caselle si è verificato un incidente allo svincolo di San Benigno, statale 460, in direzione dell'aeroporto. Un incidente segnalato anche sulla A4 Milano-Brescia tra Seriate e Grumello, procedendo in direzione Brescia. Si lavora al ripristino dopo un incidente sulla A13 Bologna-Padova allo svincolo di Boara. Rallentamenti per un incidente sulla statale 117 bis centrale Sicula a Madonna della Noce in direzione Gela. Rallentamenti per un incidente anche sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga a Desio in direzione Monza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo come sempre la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

grazie mille per l'informazione sempre puntuale dei nostri colleghi giornalisti TGCom 24, le breaking news. Tornatissima la vostra Rajab Zez su R101. Buongiorno, sbahert, sbahnot. Ho ancora un po' l'accent francese marocchino perché sono atterrata proprio ieri sera. Sto parlando col mio mondino che ci guiderà in questa regia del viaggio, anche a volte last minute, che facciamo noi che abbiamo lasciato il paese d'origine, ma anche semplicemente la città di origine, per tornare al lavoro. E quello è il minuto ultimo che vuoi goderti. E finalmente però c'è un'altra famiglia che mi sta aspettando. Siete proprio voi di R101, non vedevo l'ora di svegliarvi. Siete carichi al 331 80 90 101. Le vostre voci, cosa avete fatto senza di me? Raccontatemi tutto, anche il vostro sentimento, anche quello insomma di questa mattinata. Magari non volete svegliarvi, vi tocca, o state facendo sport. Aspetto le vostre voci, sono molto curiosa. Mi siete mancati.

0: Pompei e questa immaginaria scena quando si scrisse questo testo, raccontando persone rimaste pietrificate dopo l'eruzione proprio del vulcano. Vulcani che non hanno lasciato in pace la nostra estate. Salutiamo tutti gli amici siciliani che giustamente dicono a noi ce lo racconti. Lo so, c'ero anche io. Saluto gli amici di Palermo che mi hanno vista con loro fino al 9 agosto. Ero lì per lavoro, mi sono goduta un po' la Sicilia, ma anche tutto il caos che c'era dietro i cambi di aeroporti tra Catania e Palermo. Vi mando un bacio grandissimo, e visto che quando ci incontriamo in giro mi dite già devi salutarmi ad R101, io non mi ricordo tutti i nomi, mi dovete aiutare, dovete mandare i messaggi al 331 80 90 101 come hanno fatto i nostri amici presenti.
1: Buongiornissimo, R101 da Giancarlo da Corsico. Questo weekend come il solito a Maghira Ciavagliare, ecco, a Muscaccio Pane, a Moninne, ma meglio così, è una ditta fantastica. E wiwa,
0: buon settembre, infatti di questo tra l'altro parleremo, ma vorrei iniziare a riscaldarmi con il tema della bronzatura. Non so, vi siete un po' abbronzati, se guardate il canale 67 ragazzi, io un po' l'ho presa sta bronzatura, non so, gli ho detto non è possibile, sono la marocchina più bianca del mondo, sono rimasta anche nel Sahara al sole, i miei amici erano più neri di me, italianissimi tra l'altro loro, e mi prendevano in giro. Adesso il compito mio è mantenerla un po' questa questo colorino un po' caramello. Come si fa? E poi l'aria condizionata è vero che fa scappare la bronzatura, e non solo l'aria condizionata, scopriremo altre cosine, ma prima di sfatare questi miti ditemi voi come siete messi da bronzatura, e ancora alle vostre voci torniamo al 331 80 90 101.
2: Buongiorno Raja, bentornata. Hello. Non so se ti è mancata la mia.
0: Ma è mancata la vostra voce?
2: È mancata di voce, per cui niente, ti saluto e sono felice di svegliarmi con te il sabato mattina prima di andare al lavoro.
0: Here
2: sono Sonia di Firenze.
0: Ciao,
2: un bacio a tutti e buon weekend.
0: Belli, è bello avere anche questa responsabilità di svegliarvi, perché quando non ci sono mi scrivete anche sui miei social: oh bella, quando è che torni a lavorare? È divertentissima questa cosa, vi ringrazio, sono qui, e quindi visto che ci responsabilizziamo a vicenda, il reparto musica lo è senza ombra di dubbio, perché ci regala una Sienna Spiro con Material Lover.

0: Material Lover, siano Spyro, Spiro, adesso ci fucileranno, diranno ve lo dico così potete andare a googlare questa artista grandissima, scaricare la sua musica. E noi di R101 non manchiamo mai gli appuntamenti della musica nuova, vecchia, e so che ci sono degli appuntamenti che non vedete l'ora che arrivino. Non ve li dico già ora perché iniziate a mandare i messaggi al 3318090101 dove vedete io voglio questa canzone. No, più tardi faremo questa cosa. Più tardi vi darò anche un appuntamento sempre musicale importantissimo che so che anche i miei colleghi vi hanno annunciato, ma non ci stancheremo mai di dirlo. E visto che non voglio svelare tutto, andiamo al 3318090101.
1: Ciao,
0: vediamo.
1: R101, ciao. Io sono Gloria, e io e la mia famiglia e il mio cagnolino stiamo andando insieme al mare prima che inizi la scuola per 3 giorni. Vi saluto, un bacione.
0: Oddio. Ciao, goditi questi 3 giorni anche per noi, non farti rubare neanche un secondo da nessuno, divertiti tantissimo, Gloria, dai un bacio a tutta la tua famiglia, noi vi accompagniamo. E scaricate anche l'applicazione se volete portarci in giro dappertutto sul vostro telefono. Ripeto, stiamo parlando di abbronzatura, Gloria, quindi quando tornerai sarai un po' più colorata, ci dirai come è andata, se ti sei protetta a dovere, perché noi abbiamo passato anche insieme tutta l'estate fino ad agosto a dire giustamente che le sveglie si spengono, no, a dire che bisogna proteggersi, bisogna prendere il sole in maniera comunque responsabile. Ma una volta preso sto sole, come si mantiene? Ci avete delle skill da poter regalare a tutti noi al 3318090101? Io sì, e vi racconto anche quel famoso mito dell'aria condizionata che ci ruba l'abbronzatura. Come farà mai? C'è una logica, c'è sempre una logica, basta cercare. Devo dire la verità che oggi trovare le soluzioni è anche molto facile. Dai, ci ascoltiamo Safe, aspetto i vostri messaggi. Parlar d'amor. Enjoy the music.

Questa meravigliosa canzone che fonde un po' lo stile pop di Safe che abbiamo imparato ad amare e il tipico cantautorato genovese. Ti piace? Ci piace? Ci piace? Dove R101 siamo qui a parlare d'amore come il titolo di questo brano. 7:19, buongiorno, Svalher, Svalnor.

0: School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Hey, sono sempre io, la vostra Rajab Zez, e vi terrò compagnia tutti i weekend dalle 7 alle 10. Allora, se avete paura di restare senza radio, facile, scaricate l'applicazione, è gratuita e mi raccomando, portatela sempre con voi.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
4: Oh mio Dio!
3: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
4: Prendi me, scegli me.
5: Mitico!
3: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
4: Ama me.
3: Hulu. È ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
7: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Frequenziamoci con Iren!
10: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
9: Frequenziamoci con Iren!
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
12: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I detergenti Cilli Intimi Classici sono in offerta. Un pezzo a 2,79€, due pezzi a 4,99€. Anche i detergenti intimi senza risciacquo sono in promozione. Un pezzo a 3,49€, due pezzi a 5,99€. Prova le nuove creme intime Cilli a 6,99€ per una pelle morbida e idratata. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49€, e peperone corno dolce da 500 grammi coltivato in Italia a 1,69€. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
17: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
18: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
19: R101 Meteo.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Su gran parte del paese tempo soleggiato e clima molto caldo. Lungo le coste della Liguria qualche annuvolamento, soprattutto in queste prime ore della giornata. Nel resto del nord, passaggio di nubi alte che renderanno il cielo velato. Entro il pomeriggio, nuvolosità in aumento su Alpi e Prealpi orientali e all'estremo nord-est, con possibili rovesci isolati sui rilievi del Friuli. Cielo generalmente sereno al centro-sud. Temperature massime stazionarie comprese fra 30 e 36 gradi, venti deboli salvo rinforzi di brezza lungo i litorali e da ovest sulla Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

101 fino all'ultima nota assoluta. Ma ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. E ci piace molto, ci piacciono molto gli artisti che si uniscono e fanno venire fuori dei pezzi indimenticabili come questo. So che l'avete spesso chiesto come canzone che ci fa star bene. Adesso vi abbiamo accontentati tutti. E allora, visto che vogliamo continuare in questo processo di contentezza generale, è finita quasi l'estate. Non è finita, no? Quando è che finisce? Sono finite magari molte più le vacanze, ma c'è il popolo di settembre, quelli che partono a settembre, ottobre, novembre, insomma, gente che ha lavorato duramente ad agosto, li ringraziamo. Il 22 di questo mese invece potremmo dire è iniziato l'autunno, ma nel frattempo noi vogliamo il 23 inizia, sì, il 22 finisce l'estate, il 23, giustamente il mio mondino dalla regia mi dice il 23 potremmo dire finalmente inizierà l'autunno, cadranno le foglie, ma cadrà anche la nostra abbronzatura. Di questo stiamo parlando, come poterla mantenere. Ci sono dei miti che hanno un pochino accompagnato la nostra infanzia, tipo i condizionatori, sì, rinfrescano l'ambiente ma sottraggono l'umidità all'aria e di conseguenza anche alla nostra abbronzatura, la nostra pelle si secca e le cellule di pelle che abbiamo si staccano il prima del loro fine processo vita. Cosa succede? Si abbronza, sì, ok, bene, ma questa abbronzatura viene spazzata via perché il corpo deve ripristinare il suo ciclo delle cellule vitali ogni X tempo. In questo caso lo acceleriamo e acceleriamo anche il saluto ufficiale che si fa all'estate. Non solo l'aria condizionata, ma anche il cloro. Sì, tu hai perso l'abbronzatura, ma non ce l'hai. Ma perché sei così bianco? Non ho capito, mondino, spiegaci un attimo. Ma non sei andato manco in balcone, in giardino? Dove cavolo sei stato? T'hanno messo in un garage, in una cantina? Spiegaci, perché lo sto guardando, sto cercando di capire se è il problema anche di Mondino. No, lui non ce l'ha il problema, proprio per non avere questo problema non ha visto il sole. Detto questo, torniamo al cloro. Il cloro fa la stessa cosa in qualche modo e fondamentalmente la cosa che bisogna evitare in assoluto è la disidratazione. Continuare a idratare la pelle da fuori e dentro aiuta sì che la nostra, il nostro colorito che sa di sano rimanga incollato, perché l'acqua con il cloro cosa fa? Una cosa che potrebbe sembrare all'apparire iniziale anche molto interessante: rimuove il sebo. Uno dice il sebo, interessante, sì, sostanza grassa naturale che il nostro corpo produce attraverso le glandole sebacee, ma forma un film idrolipidico proprio che protegge la pelle e di conseguenza anche l'abbronzatura. Tolto tutto il sebo in eccesso e anche quello che dovrebbe rimanere, la pelle tende un pochino a seccarsi e di conseguenza via la abbronzatura. Quindi se volete seguite questi consigli, se ne avete altri continuate a mandarci i vostri messaggi al 331 80 90 101 mentre ci ascoltiamo in Maroon 5.

Lola Young su R101, 7:39 minuti. Amici bellissimi, adorate creature del bene, infatti stiamo parlando proprio di Lola, che cosa produrrà ancora? L'estate e l'inverno, l'autunno, insomma tutte le stagioni sono pronte a ricevere la sua meravigliosa voce, storia di vita incredibile. Non preoccupatevi, ci pensiamo noi, voi dovete solo scaricare l'applicazione, ascoltare R101, accendere il canale 67 del digitale terrestre e troverete tutta la nostra musica e le curiosità proprio musicali. Invece per quanto riguarda le curiosità dell'estate, stiamo parlando proprio dei nemici della tinterella, li chiamiamo così, l'aria condizionata e il cloro della piscina, delle piscine in generale. Ma non sono gli unici nemici della nostra abbronzatura, ci sono anche i bagnoschiuma aggressivi, quindi loro stessi si legano all'acqua e ai nostri grassi dell'epidermide, una volta poi strofinato per asciugarci in maniera molto energica, puff, puff, puff, parte via la abbronzatura. L'altro elemento nemico assoluto è l'acqua calda, quindi non mi potete fare delle docce a 50 gradi, dovete abbassare se volete tenere questo colorito che sta di bello, che sa d'estate. E poi l'altro ancora fondamentale elemento è non scottarsi, perché il fattore scottatura fa sì che le cellule subiscano un danno importante e la pelle salti via il prima possibile, e con lei anche il colore che ci piace tanto. Grazie per i vostri consigli, al 3318090101, se ne avete altri venite a me, io ho fatto il mio dovere come sempre, ho cercato i migliori consigli sul mercato, questi sono e questi ho trovato. Voi mantenete la brodatura a lungo con un metodo particolare, al 3318090101 le vostre voci tra poco, mentre ci ascoltiamo Alfa e Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Enjoy the music.

letto, ma il tuo ricordo me lo tengo stretto, come un cuscino che tieni sul petto, quando la notte si stringe un po' tra quello che siamo.

0: a pochi minuti viene presentata questa canzone e a fine partita si scambiano le corrispettive maglie. Alfa a rappresentare la sua bella Genova, Liguria, e Gigi D'Alessio la meraviglia di Napoli. Signori miei, a proposito della bellissima Liguria, il Super Karaoke sta per tornare. Il grande evento porterà Ventimiglia proprio e la Liguria nelle case di milioni di nostri televisori italiani attraverso proprio canale 5. Sabato 5 settembre il belvedere del Resentello a Ventimiglia diventerà il palcoscenico del programma condotto da Michelle Hunziker, che salutiamo. E questa meravigliosa serata, esattamente sono tre le serate spettacolari, vi raccomando, canale 5 con tantissimi ospiti.
1: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.

0: messaggio 331-8910-101. Dite voglio questa, metti questa. Vediamo che cosa volete adesso. Amici belli, sentiamo.
1: Ciao, il brano che mi piace è Maracaibo di Lu Colombo. Grazie, ciao.
0: Anche noi ce la balliamo, come si richiede la canzone che ti fa stare bene. Anche questa successone assoluto. Al 331-8910-101 i vostri messaggi. E sempre lo stesso minutaggio, al 45esimo d'ora più o meno, passa la vostra richiesta Maracaibo.

Non è commerciale, no, no, no, no, ciao. Infine, a questo punto è stata registrata proprio da un'etichetta indipendente ed è, venne in qualche modo pubblicizzata nelle discoteche per diventare il grande successo che è oggi e che sentiamo e che volete, che chiedete, continuate a chiederci le canzoni. Tra un'ora esatta arriverà, noi vi passiamo invece la nostra musica che ha scelto per noi il nostro reparto musicale, che salutiamo, Lady Gaga, Hold My Hand.

Muoversi verso la luce, il giorno. Questa è R101, amici, buongiorno. Fantastico weekend, la vostra Raja Bzez fino alle 10 insieme. Diamo la linea alla collega Virginia Giacomin per l'informazione. E io e il mio regista Mondino torniamo tra poco.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Non mollo, assicura, e difende la riforma elettorale. Chi vince ha i numeri per governare 5 anni, niente ribaltoni come vorrebbe il PD. La Premier annuncia contro il caro carburanti altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Al forum di Cernobbio, sferzata europeista di Mattarella, al gota delle imprese, una sollecitazione necessaria per il Presidente della Repubblica che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Trump invia Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con un piano di pace. Il presidente americano assicura: parlo con Putin, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare la NATO. Intanto un drone russo ha colpito la sede centrale dell'intelligence ucraina a Kiev. Zelensky promette vendetta. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata 2 minuti dopo le 6, con epicentro a circa 3 km a est di Accumoli, in provincia di Rieti. Non si segnalano danni, l'evento si inserisce in un contesto particolarmente sensibile, dove negli ultimi mesi sono state registrate diverse scosse. 10 anni fa il devastante sisma di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Il femminicidio a Barberino del Mugello: si fa strada sempre più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Trovate fascette per legare i polsi nell'auto di Federico Velli. Il 36enne aveva annunciato tutto sul suo profilo social, da chiarire se la sua ex Lorena Isheri era già morta prima che la buttasse giù dal viadotto dell'autosole. Lunedì l'autopsia. Calcio a Marassi, il Como batte il Genoa 4-1. I padroni di casa passano in vantaggio per primi, ma vengono poi travolti dagli 11 lariani, che salgono temporaneamente in testa alla classifica. La terza giornata di Serie A prosegue oggi con Fiorentina-Torino, in campo alle 15, a seguire Inter-Napoli e in serata Roma-Atalanta. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
14: La situazione su strade e autostrade. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord si è verificato un incidente allo svincolo di Prato Ovest. Un incidente segnalato anche sulla A14 Adriatica tra Loreto Porto Recanati e Macerata, procedendo in direzione Pescara. Si lavora al ripristino dopo un incidente invece sulla A13 Bologna-Padova allo svincolo di Boara. Un incidente anche sulla 2 del Mediterraneo a Eboli in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Rallentamenti per lavori invece sulla statale 433 della Val d'Aso tra Rubbianello e Monte Vidon Combatte. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
15: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Grazie mille per l'informazione, Virginia Giacomin. Questa è R101, amici. Sono Rajab Zez, insieme fino alle ore 10. Fantastico weekend, sempre, sempre, sempre, tutti i weekend, dalle 7 alle 10. Come Mondino! Hello, Mondino! Per chi è appena arrivato? Sì, sì, sì, è lui, il famoso Mondino, il nostro regista più giovane e talentuoso di questa radio. Quindi andiamo fieri del suo operato. Andiamo fieri anche di voi che puntuali siete presenti ogni mattina, anche presto, presto, presto. E visto che siamo arrivati a settembre, le valigie si stanno in qualche modo pian piano svuotando, i più pigri forse finiranno a ottobre, ma quelli bravi bravi bravi ne hanno anche già puliti i reposti nell'armadio. Vorrei fare un viaggio all'incontrario tra i numeri da record e le curiose abitudini che abbiamo scoperto e gli aneddoti più incredibili di quest'estate 2026. Ci sono delle novità, pieno di novità. Voi siete ready per questo viaggio insieme fino alle 10? Credo proprio di sì. Allora al 331 80 90 101 aspettiamo i vostri messaggi e ci mettiamo sia Unstoppable.

0: Bello, bello, bello, Unstoppable, sia uno dei brani iconici. E quando abbiamo bisogno della carica giusta, magari alle 8 di mattina, alle 8.08, esprimete pure un desiderio, ci sta, ci spinge verso il dare il massimo. Amici cari, allora abbiamo detto che l'estate 2026 è stato comunque l'anno e l'estate dei record. Purtroppo il record del caldo, del cambiamento climatico, questo è un dato di fatto e ci stiamo facendo i conti tutti quanti, ma anche un anno fatto di novità. Una di queste è la scelta delle vacanze in base alle temperature, la coolcation, che è la frase tra cool, freddo, e cation, vacation, quindi questa fusione del fresco in vacanza che cerchiamo ha fatto sì che alcune località hanno visto davvero l'impennata delle prenotazioni, come le nostre vette magnifiche che non avevano più posto già da giugno, ma anche il nord Europa che si è visto invadere dai turisti in preda alla follia, a ricerca totale del freddo, dateci il freddo. E ci sono anche degli slogan che mi hanno molto incuriosita effettivamente, tipo non ti vendiamo né esperienze né feste sfrenate perché estate per forza devi festeggiare, ma 8 ore di sonno senza aria condizionata. Io l'ho trovata geniale, cioè quando tu leggi una roba del genere dici arrivo, quanto costa, va bene, dai, mi indebito un po' ma vengo a farmi queste 8 ore di sonno senza aria condizionata, meravigliosi. Voi e le coolcation, come siete messi? Avete scelto le mete fredde oppure avete guardato, vediamo che temperatura c'è prima di prenotare? Al 331 80 90 101 le vostre voci, e vediamo un'amica che sta approfittando adesso, vero, per andare in vacanza.
1: Grazie, buongiorno.
0: Eccola,
1: mi sono fatta la doccia e tra un'ora parto per Roma a fare 3 giorni bello, con una delle mie migliori amiche, ultime vacanzine, che bello svegliarmi con te, ciao ciao.
0: è un onore per me, io non vedo l'ora di tornare, devo dire che ero nel deserto del Sahara e voi direte è altro che coolcation, vi giuro che è la coolcation perfetta, c'erano 20 gradi, cioè ad agosto uno si aspetta che nel Sahara, è Dakhla esattamente, il Sahara marocchino, ci possano essere, che ne so, 50 gradi all'ombra, 20 gradi, la sera c'era gente con il gilet quello imbottito, io guarda, diciamo è tutto a posto, ma siamo a Cortina, ma perché fa così freddo? Fa freddo, e mi sono comprata una sciarpa nel deserto del Sahara perché faceva troppo freddo, e l'Oceano Atlantico è così, no? Ha una sua tempra molto particolare e porta con sé anche dei bei venti. La coolcation, ecco di cosa stiamo parlando, e di questi novità e trend tutti da scoprire e da analizzare, chissà se ci accompagneranno anche negli estati a venire. Mr. Electric Blue!

Mr. Electric Blue, Benson Boone, che parla di suo papà. A me commuove sempre questo pezzo, perché suo papà è stato proprio d'ispirazione per scrivere questa canzone. E questo Mr. Electric Blue, salutiamo tutti i nostri Mr. Electric Blue all'ascolto. Baci, baci, baci a voi, anche se non è la vostra festa, ma non è che dobbiamo festeggiarvi per forza, per salutarvi. Anzi, siete fondamentali, quindi vi diamo il dovuto rispetto e affetto. E voi dite sempre la mamma è sempre la mamma, anche il papà è sempre il papà. Dai, dai, dai, così oggi accontentiamo tutti. Stiamo parlando dell'estate, di queste scelte di vacanza fresca, fresco come le mete più gettonate. Si sono visti arrivare il 25% di più di turisti quest'anno. Dove, dove? Nei paesi come la Norvegia, la Svezia, la Finlandia, l'Islanda, l'Estonia e anche le nostre vette italiane. Questo picco a 1500 metri ha fatto sì che anche i prezzi lievitassero un pochino, perché giustamente a un certo punto tutti cercano il fresco, non hai più posto, devi selezionare, dici come faccio. Una delle selezioni che spesso vengono attuate in stagioni molto richieste è proprio quella del prezzo. Voi avete scelto delle mete in base alla temperatura, lo vediamo tra poco al 331 80 90 101. E vi dico solo che purtroppo ha perso il primato anche il fenicottero con il ciambellone che si compra online quest'anno, perché non è stato l'oggetto più acquistato a luglio e ad agosto, ma maglioncini di lana leggera per andare a fresco tipo in Scandinavia. Wow, si è visto così sorpassare come nella pista di Monza. Niente, fenicottero, ciao ciao. E non abbiamo neanche più noi il nostro allestimento estivo. Mi sono girata, mi aspettavo i nostri gonfiabili qua in studio, ho detto no, e allora è così, è finita l'estate. No, no, no, no. E ancora c'è gente che sta andando adesso in vacanza e ha scelto questo periodo perché pensa che possa essere il più fresco. Scopriamo tra poco le vostre scelte attuali e quelle del mese di giugno, luglio, agosto, e ci ascoltiamo la nostra bella musica. Noemi, tu cosa fai questa sera? Enjoy the music.

Tu cosa fai stasera, lei e Noemi, dopo un piccolo incidente che l'ha vista stoppare un attimino il suo tour? È ripartita alla grandissima con un sacco di date. Andate a cercare e godetevi la sua musica, la sua verve eccezionale, compreso quel volo che purtroppo gli è costato un fermo. È stato spettacolare come lei, devo dire la verità. Le mando un grande abbraccio, una delle artiste più amate, almeno cara al mio cuore, ma anche so al popolo di R101. Rimanete lì perché stiamo parlando ancora di estate, di musica, di appuntamenti, di quali sono le mete che avete scelto o che sceglierete, e qualora abbiate proprio deciso di posticipare le partenze, avete fatto bene, fatevelo dire, avete fatto bene, settembre è il mese giusto. Bravi!

0: To School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Hey hey hey, sono la vostra Raja Zez e vi terrò compagnia tutti i weekend dalle 7 alle 10. Se volete sempre rimanere in mia compagnia, scaricate l'applicazione, è completamente gratuita. R101.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Frequenziamoci con Iren.
5: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
4: Frequenziamoci con Iren.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
8: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
11: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
12: Ma perché lo fai?
13: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
11: Perché non lo fai?
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, deghi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
16: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
17: Esci per la tua corsa mattutina. Ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
18: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
19: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
22: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5. Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
23: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: stiamo andando verso quella direzione dell'estate che sta finendo, ma noi stiamo parlando di chi ha scelto, sì, durante l'estate la frescura, grazie al nostro mitico Alex Brizzi che ci fa anche tornare indietro nel tempo, ma grazie anche ai vostri messaggi che infatti confermate che le scelte di quest'anno, come ci raccontano i trend, sono effettivamente alla ricerca del fresco. Vediamo altre 3 1 80 90 101. Chi c'è?
1: Raja, buongiornissimo, sì? Quest'estate da Dio sono stato a Fuipiano Val di Magna, la perla della Val di Magna,
0: sì.
1: 1100 metri.
0: Bello, infatti i nostri cari turisti non hanno rinunciato assolutamente ai tuffi classici proprio che si fanno d'estate, perché lo hanno fatto lo stesso, ma nei fiordi ad esempio, nei laghi, quelli alpini, post sauna, roba diciamo più, un po' più fresca, un po' più gelata oserei anche dire. I trend, stiamo vedendo i trend del 2026 di questa estate, e la Jeep Destination è un'altra forma di vacanza lanciata proprio dai social media e dai TikTok, specialmente insieme alla sua Gen Z, che con questo hashtag Travel Dupe ha fatto miliardi di visualizzazioni. Di cosa si parla? L'algoritmo non ti mostra più l'isola VIP da 400 o 1000 euro a notte, ma magari un borgo sconosciuto a mezz'ora di traghetto che abbia più o meno le stesse caratteristiche di quella meta. Infatti in questo caso si parla di dupe perché è un duplicato, è un falso di qualcosa che esiste, che c'è, che hai visto, che vorresti fare, ma è la parte più economica. Effettivamente questi cloni hanno incassato un sacco quest'estate proprio grazie ai social, che stanno in qualche modo cambiando anche le nostre scelte. Santorini ad esempio cambiata per Paros o Tinos in Grecia, abbiamo Kotor in Montenegro, anche lei è diventata una delle mete più economiche. Ibiza, ciao ciao, e Favignana prende il posto insieme a Minorca. Why not? Think of when we were together.

0: Me Closer, Elton John e Britney Spears su R101, amici meravigliosi. Allora, buongiorno e bensvegliati e buongiorno a chi è appena arrivato. Se non sapete di cosa stiamo parlando di questi trend estivi, di come è andata l'estate, delle scelte e le mete più gettonate e soprattutto perché si è scelto la montagna, il fresco, il nord Europa, con un'impennata, abbiamo detto, anche del 25% in alcuni casi. Vediamo se state confermando, credo proprio di sì, al 331 80 90 101.
1: Buongiorno ragazzi, di 101, sono Annalisa da Crispiano in provincia di Taranto e io sono passata dai miei 45 gradi qui in Salento e in vacanza me ne sono andata ai 15 gradi del Trentino Alto Adige, altezza 2050 metri, spettacolo.
0: Come se la sta godendo. Fatemi salutare tutti gli amici di Taranto, record del mio adorato Marocco che si è portato a casa, adesso non voglio dire una cavolata, ma una roba come 44 medaglie, di cui 18 o 16 oro in questi giochi del Mediterraneo. E bravi tutti, organizzazione eccellente la nostra Italia, che continua a brillare anche nel campo sportivo, bellissimo. E vedere tutti questi paesi riuniti del Mediterraneo è un'emozione particolare per quanto mi riguarda, nonostante i 50-40 gradi e la sofferenza che abbiamo vissuto quest'estate per quanto riguarda la calura. Ancora fresco, Mr. DJ?
2: Ciao Raja, sono Beppe. Ciao. Da Milano. Quest'estate Norvegia, isole Lofoten, temperatura media 11-16 gradi il massimo, poi un posto fantastico, bellissimo, bellissimo.
0: Infatti
2: ciao.
0: Siete in tanti a dirlo, prenderò come consiglio pregiato questo e anche io proverò più là. Abbiamo detto sì al fresco ma anche al risparmio, le dupe destination, oppure le destinazioni che assomigliano a quelle super costose, tipo voi direte, tipo la nostra Venezia, è un pochino stata rimpiazzata da Chioggia o Treviso. Chioggia che è rimbalzata proprio come la piccola Venezia, con i suoi canali, i suoi ponti, e ha vissuto un ritmo davvero nuovo di turisti che cercano una Venezia, ma una Venezia che si può campare, nel senso che si può spendere un po' meno. E voi direte, ma ci sono riusciti? Chi ha provato ci dica se effettivamente funziona questa novità delle Jeep Destination promossa sui social, soprattutto dal Gen Z. Giusto, bravi, cerchiamo anche il risparmio, perché no, non solo il fresco. E ci ascoltiamo la nostra musica.

spontanea è in studio Penelope e Partenope, più che Penelope, stavo pensando all'Odissea. Partenope e Serena Brancale, Age Colors, Mark and Cameron su R101.

0: Cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026.

0: Media World.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica!
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
8: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: La canzone che ti fa sta bene, eccola qui. Voi mi direte, perché mi hai messo 100? È un po' posseduta la ragazza, ogni tanto ascolta gli accenti strani. No, perché in Bondino stiamo parlando del cinema, quindi stavo ridendo e sono arrivata con questo accent ad annunciare questo momento speciale. Cosa succede? Se non lo conoscete, sappiate che la nostra radio vi fa scegliere la musica. Al 45esimo minuto d'ora dovete mandare le vostre richieste, se volete, come ha fatto la nostra amica.
1: La canzone che mi fa stare bene è Baby Can I Hold You di Tracy Chapman.
0: Here you
1: are. Grazie.

la difficoltà di pronunciare scuse sincere, parole semplici, fondamentali come sorry, scusa, forgive me, perdonatemi qualsiasi cosa succeda, è il bello della diretta.

8:59 minuti, amici. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola. Effettivamente viene sempre in mente l'estate quando si sente la sua voce e anche i titoli delle canzoni, e questa ce la porteremo nella nostra memoria di questo bellissimo 2026. Amici cari, rimanete lì perché Virginia ci sta aspettando, le diamo la linea per l'informazione e torniamo tra pochissimo. La vostra Raja Bzess.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. A Bari, sul palco della festa organizzata da Fratelli d'Italia, la premier ha detto: noi non stiamo insieme per battere l'avversario, ma per costruire idee. La stabilità è la prima grande riforma. E contro il caro carburanti annuncia altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, sono attesi oggi a Mosca per colloqui con Putin. Domani si recheranno invece nella capitale ucraina per incontrare Zelensky. L'Unione Europea costituisce tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, capace di assicurare la pace. Al Forum Ambrosetti il presidente Mattarella ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. A Cernobbio c'è anche il generale Vannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Il femminicidio di Lorena Isceri: si rafforza l'ipotesi della premeditazione. Nell'auto dell'ex Federico Vella, che ha gettato la donna da un cavalcavia sulla 1 a Barberino di Mugello, sono stati trovati un sacchetto di fascette, forbici e un lenzuolo. L'ultimo SMS dell'uomo alla madre della ragazza: tua figlia è morta. La vittima aveva paura, ma non voleva denunciarlo. È stato rinviato il rientro di Alessandro Di Battista da Cuba, previsto per oggi pomeriggio. Lo si apprende da un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, in cui si chiede a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi in campo Fiorentina-Torino alle 15, a seguire Inter-Napoli, in serata Roma-Atalanta. Formula 1 oggi, le qualifiche del Gran Premio di Monza. Queste le break news di TGCOM 24. La situazione su strade e autostrade: si è verificato un incidente sulla 14 Adriatica nell'area di servizio San Terno procedendo in direzione Bologna. Un incidente anche sulla 3 Napoli-Salerno tra Ponticelli e San Giorgio a Cremano verso Salerno. Sulla A15 Parma-La Spezia, lavori e code per un chilometro tra Berceto e Pontremoli verso La Spezia. E il traffico intenso a causa code sulla A9 dei Laghi alla barriera di Como Grandate in direzione Lainate. Un incidente si è verificato sulla 1 Roma-Napoli tra Ceprano e Pontecorvo in direzione Napoli. Infine un incidente anche sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese Appulo-Sannitico a Foggia in direzione Sannitico. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
15: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Virginia Giacomin per l'informazione, le breaking news di CGCOM 24 che tornano sempre puntuali alle X00 di ogni ora, quindi state con noi di R101, sono Rajab Zez dalle 7 alle 10, feliciona, ma tanto di essere tornata al mio programma Fantastico Weekend e svegliarvi e raccontarvi cosa succede in giro per il mondo e emozionarmi con voi. Chi guida oggi questa grande nave musicale? Il nostro Lil Ward, Mondino che nel fuori onda parla come di tutto e di più, e poi torniamo sempre ai nostri argomenti, in questo caso dell'estate, la tendenza della nostra vacanza estiva qual è stata? Quella ad esempio di scegliere vacanze lunghe, 2, 3, 4 settimane nello stesso posto, o spezzettare in più mete e più weekend, quindi riposarsi a tranche. Non so cosa avete scelto, noi invece divergiamo, lui vorrebbe vacanze fisse, stare fermi, riposare, io invece saltello da un posto all'altro. Ditemi anche voi la vostra scelta al 331 80 90 100.

0: Vi è piaciuta questa? Mr. Sex Beat su R101, amici. Allora, stiamo parlando non solo di musica, ma anche di vacanze, di chi sta partendo, dove è andato, perché si fa, perché non si fa, insomma. E delle micro vacanze, di questa tendenza a spezzettare il periodo di ferie in 3-4 weekend al posto, weekend lunghi, da giovedì a lunedì mattina, al posto di farsi un periodo di 3 settimane nello stesso posto. Io sono quella da spezzettamento, assolutamente, perché mi piace vedere un sacco di posti, voglio vedere tutto, e se ho poche ore, ad esempio se hai 72 ore, ti vuoi godere tutto. Da qui nasce anche il turismo esperienziale, che sta prendendo davvero tanto tanto piede nel nostro paese, perché hai poco tempo. Quel poco tempo, appena arrivi, dici: da dove iniziamo? Dai, corriamo subito, vai, e non è effettivamente la cosa più rilassante del mondo. Quest'anno ho provato per la prima volta una settimana ferma in un posto, insomma, era uno dei posti più belli del mondo, nel Sahara, de Dakhla, esattamente Sahara marocchino, quindi una settimana ferma. È stato un miracolo, non era mai successo. Mondino invece è un abitué e mi sta dicendo che stare a casa, o in qualsiasi casa, vacanza, casa propria, casa affittata, ma fermo per più settimane è più rilassante. Effettivamente, forse crescendo, anche io sto cambiando un pochino idea. Vediamo un po' se voi avete scelto la vacanza sprint o la vacanza fermi, stabili, immobili.
1: Io vado sempre in un solo posto, ma diverso ogni anno, e trovo sia la scelta migliore.
0: Lo capisco, adesso lo capisco un po' di più, adesso posso dire che lo capisco un po' di più, anche perché prima i miei amici mi dicevano: sembri una scheggia impazzita, più, stai ferma. Ancora voi al 331 80 101.
2: Buongiorno R101, buongiorno Raja, che piacere di sentirci e bentornata a farci compagnia. Io sono a riposo da parecchi anni, però quando andavo in vacanza preferivo farne 2 settimane, ma fatte bene, mettendo insieme il riposo e il divertimento.
0: Ciao, sono Leo. Ci sta. Ciao Leo, sei fermo da un sacco di tempo, ma insomma non sei mai fermo in realtà, perché ci sono io, ci sono tutti i miei colleghi che si impegnano giornalmente per farvi viaggiare con la fantasia. Io stessa con la radio, veramente, quando sono ovunque la metto e inizio a fantasticare. Quando non posso partire, dico: fammi sentire, e adoro i miei colleghi che fanno questo servizio di viaggio con la fantasia. Quindi un bacio a tutti i colleghi di questa radio e di tutte le altre radio, e la magia di questo mezzo che continua a stupire e continua a rallegrare le nostre giornate. Musica, allora diamo le spazio ancora le vostre voci tra poco, e parliamo proprio di turismo esperienziale, cioè fare esperienza quando si va in vacanza. Imagine Dragons, Enemy. Look out,

0: questa voglia di essere nemici, dice il testo di Imagine Dragons, everybody wants to be my enemy. No, qua abbiamo solo amici su R101, niente di amici, per favore, anche perché stiamo parlando veramente in leggerezza delle nostre vacanze, delle nostre esperienze e di come il turismo esperienziale abbia preso piede anche nel nostro paese. E vi ho chiesto, voi preferite stare fermi e esperienziare in maniera molto più blanda, tranquilla, oppure spezzettare le vostre vacanze, il periodo insomma che avete a disposizione, in più mete e godervi quelle 72 ore al massimo, spingendo, cercando di fare qualsiasi cosa si possa fare nel luogo dove vi recate? Vediamo.
1: Beh, è anche più conveniente fare una settimana o due settimane nello stesso posto. Se tu fai 4 weekend al posto di fare una settimana, c'hai 4 volte le spese di viaggio al posto di una, e spendi di più.
0: Tega raison, hai ragionissimo mio caro, e non solo spendi di più, ti fai prendere anche dal panico di avere poco tempo e quindi di voler fare tutto, di volere fare le class food per imparare a cucinare qualsiasi cosa si cucini in quel posto lì, di fare l'astroturismo ad esempio, che è una cosa che ho scoperto molto carina, in cui si fanno le cene al buio sotto il cielo stellato guidato da astronomi, proprio per fuggire dall'inquinamento luminoso. Però in qualche modo comunque ti stai stressando, perché la mattina dopo ti devi già svegliare, andare, non so, a fare, a cavalcare in mezzo ai boschi, perché hai poco tempo. Mamma mia. Invece noi ci vogliamo godere anche le novità di tutti i tipi, pian piano. Voi ricordatevi che questa è la vostra casa, R101, la vostra casa musicale, e quindi, visto che si fa grande ricerca per trovare anche ciò che è arrivato di nuovo nel mercato musicale, Shakira insieme a Bruno Boy ci cantano cosa? Dai.
2: Enjoy the music.

che si è trasferita a Berlino. E una dedica invece la facciamo, amici, in questo momento alla super Michelle Hunziker, donna che amo tantissimo, perché il super karaoke sta per tornare. Il grande evento che porterà Ventimiglia e la Liguria nelle case di molti, molti, molti italiani attraverso Canale 5. Sabato quest'oggi il belvedere del Resentello e Ventimiglia diventerà il palcoscenico del programma condotto proprio da lei, da questa meravigliosa donna, con tre serate di musica, spettacolo che vedranno la partecipazione di un cast eccezionale, grandi artisti che supporteranno le esibizioni. Non vedo l'ora di vedere queste performance del pubblico. Stiamo parlando di Alex Britti, Anna D'Angelo, Baby K, Benji Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Mazzini, Ricche Poveri e Fabio Rovazzi. Quindi se siete in Liguria vi aspettiamo a Ventimiglia, non mancate, per cantare tutti insieme al super karaoke che andrà poi in onda su Canale 5 a partire da martedì 8 settembre. Avete annotato tutto? 8 settembre andrà in onda, quest'oggi vi aspettiamo tutti.

0: Lanciamoci con Iren!
1: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
0: Frequenziamoci con Iren!
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
6: Segui R101 anche sui social. Instagram, Facebook, TikTok.
7: Ti teniamo compagnia ovunque. R101.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: e avete stonato alla grande, avete fatto benissimo, perché lo facciamo anche noi. Sentitevi tranquillamente in buonissima compagnia. Allora, abbiamo fatto un bel giretto nelle nostre scelte, i trend di quest'estate: vacanze lunghe, vacanze brevi, saltellare da un posto all'altro, stare fermi, cosa fare, l'experience. E allora vediamo una riflessione di una cara amica di R101 che ci manda e che la trovo molto molto intelligente, e effettivamente mi trova anche d'accordo. Al 331 80 90 101.
1: Ciao Antonella da Bari.
0: Ciao Antonella.
1: Allora, io credo ci sia una sostanziale differenza tra viaggio e vacanza. La vacanza è a stare, quindi una vacanza relax dove si può trascorrere un periodo più o meno prolungato sempre nello stesso luogo per rilassarsi. E poi c'è il viaggio necessariamente scoperta, e pertanto bisogna muoversi e bisogna sfruttare al meglio il tempo. Un bacione a voi, ciao.
0: È così, mia cara, è così, ed è per questo che in poco tempo tutti vogliono fare tutto, come queste micro adventure outdoor con i kayak e tramonto, il trekking fotografici, le notti in tenda sospesi tra gli alberi, insomma cose che magari fino a poco tempo fa potevano sembrare un po' troppo cariche, oggi le vogliamo fare, compresi i retreat da disconnessione, cioè soggiorni dove vi vengono sequestrati i telefoni, digital detox totale, smartphone via, immersi nella natura. A riprendere la nostra aria nature. Attendiamo ancora i vostri messaggi al 331 80 90 101. Più tardi.

Piccola Pesce di Martino, musica leggerissima, la musica del Re 101 è questa, amici. E visto che stiamo raccontando i nostri viaggi, continuiamo a vedere anche chi ci è venuto a trovare nel nostro meraviglioso paese, il bel paese. Allora, non solo i soliti americani, tedeschi, britannici, quest'anno, visto che si parla veramente di globalizzazione, è arrivato tutto il mondo. Gli italiani sono andati all'estero, gli altri sono venuti in Italia. Il boom di Corea del Sud, Brasile e paesi del Golfo. L'effetto Destinazione 7. Le serie TV, i film girati in Italia negli ultimi anni hanno comunque continuato a prendere, a far sì che si prenda lo spazio l'Italia nel mondo del turismo internazionale, e migliaia di turisti arrivano per vedere la location del cuore, la Sicilia, la costiera amalfitana, le colline toscane. Bene, bene, bene, bene. Ma noi siamo invece stati protagonisti dei viaggi nel nord Europa. Questi sono gli scambi culturali fatti in quest'estate 2026. Ho un'altra protagonista assoluta, è l'intelligenza artificiale. Tra poco vi parlo proprio di lei, ma prima ci ascoltiamo Alex Byron, Passenger. Enjoy the music.

difficile da senza tetto, dormendo proprio nelle auto degli amici, e ad arrivare oggi a raccontarci attraverso la sua musica le sue esperienze. Sono le 9:41 minuti, 42 nel frattempo. Questo è R101 e tra poco il vostro momento preferito.

0: Lanciamoci con Iren!
1: Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova, con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
0: Frequenziamoci con Iren!
2: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
3: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari. Però non ho ancora il wifi.
10: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: fa stare bene. Ora sei tu amore e fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Tiziano Ferro e fuori è buio, la vostra canzone che ti fa star bene. E fermi tutti perché c'è lei.
2: Vai regina, inserisciti.
1: Regina ci sta ascoltando, la nostra regina Saraiva. Eccola meravigliosa, tra l'altro è stata da poco il suo compleanno. Auguri, auguri, auguri. E tornerà tutta la famiglia di Procediamo lunedì 4.101 dalle 9. Vi voglio belli carichi e sorridenti come lei, che sa dare l'energia nel suo modo, che è unico, non si può imitare. Quando parte regina io dico ragazzi accendete i motori, cioè vi giuro sono la prima ascoltatrice della nostra radio e del programma di Proce, ma anche degli altri colleghi. Regina è nel mio corazon, un bacio e bentornata dalle vacanze, cara mia regina. Abbiamo parlato proprio di vacanze e di come anche la tecnologia e l'intelligenza artificiale sia stata la protagonista, non solo la diciamo difficoltà di mettere tutto in uno zaino e partire per 3, 4, 5 giorni al volo e tornare, ma anche l'intelligenza artificiale che decide le nostre mete. Quindi il dilemma è sempre quello: usarla o non usarla, lasciarci stupire dai vicoli nascosti che non conosciamo, perderci nelle città, o farci pianificare tutto da lei, lei che è stata la protagonista di quest'estate 2026. Lo scopriremo solo vivendo. Una certezza ce l'abbiamo, è quella comunque di essere ancora curiosi, e questa cosa mi fa piacere. Grazie anche ai vostri messaggi che arrivano 331 80 90 101. Voi avete detto che siete persone che ci tengono alla parola, io anche, e c'è una sorpresa. La sorpresa chi è? La Melita Tognolo, che sta per arrivare. Non c'è il nostro uomo. Dove è andato? Sarà in vacanza, ma lei è una grande protagonista di questa radio, si sta preparando, quindi tenetevi forte.

0: sono Angelina Mango.
1: Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R101.
0: Enjoy the music.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: E io vi ho portato il mio fiore. Eccola qui.
2: Buongiorno.
1: Bella, bella, bella. Tu bella, soprattutto sveglia. Brava, sveglia. Ce l'hai tutte, eh? Una delle mie colleghe prefe. Sono onorata di averti la mattina,
2: grazie,
1: qui con noi.
2: Grazie.
1: Nel weekend.
2: Che bello questo studio pieno di donne, mi piace.
1: Love, love, love it. Brava, chiedi più donne. Ma Mondino noi ce lo teniamo. Gelosi,
2: certo,
1: del nostro regista,
2: ma...
1: Anche se Virginia sta aspettando la linea, gliela diamo tra pochissimo. Con te fino alle ore 13, giusto? Dico
2: 13.
1: Bene? Quindi rimanete qua, io le cedo assolutamente il microfono a questa grandissima collega. Mi raccomando, ci ritroviamo domani? Ci sei anche domani?
2: No!
1: No!
2: Dormo.
1: Io invece sì, mi sveglierò anche lei alle 10.
2: C'è
1: però
2: Santini,
1: lei.
2: Ovviamente, il mio socio.
1: Vabbè, il tuo socio, ci prenderemo Santini. Vi bacio, vi abbraccio e come sempre, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Vasco.
2: Ciao, sono Elodie.
3: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
4: Ciao, sono Ed Sheeran.
5: Ciao, sono Rose Villain, R101.
6: Ciao, sono Tananai.
7: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
8: Ciao, sono Blanco.
9: Ciao, sono Elisa.
10: Hey everybody, it's Lady Gaga.
11: Ciao, sono Marco Mengoni.
12: Ciao, sono Giorgia.
13: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
14: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Ben trovati da Virginia Giacomin. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa, intervenendo alla 52esima edizione del forum Ambrosetti. A Cernobbio c'è anche il generale Vannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Il Cremlino sostiene di aver colpito centri logistici e una sottostazione elettrica utilizzati a supporto delle truppe ucraine nella città di Mykolaiv e in quella di Odessa. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, attesi oggi a Mosca per colloqui con Putin, domani saranno da Zelensky. Sempre alta la tensione in Medio Oriente, una petroliera iraniana si apprende ora al largo dell'isola di Karg. È stata colpita da 4 missili statunitensi, lo riportano alcuni media iraniani citati da Al Jazeera. Il femminicidio a Barberino del Mugello, Lorena Isceri aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'Autosole, poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Rinviato il rientro di Di Battista in Italia, l'ex esponente del Movimento 5 Stelle sarebbe dovuto rientrare oggi pomeriggio ma resta ricoverato a Cuba. Lo si apprende da un messaggio pubblicato sui social dall'associazione Schierarsi, in cui si chiede a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni. Calcio: con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi in campo Fiorentina-Torino alle 15, a seguire Inter-Napoli e in serata Roma-Atalanta. Formula 1 oggi, le qualifiche del Gran Premio a Monza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
16: Amici di R101, buongiorno, buon sabato, io sono Melita Toniolo, sarò con voi fino alle ore 13 in questo meraviglioso sabato 5 di settembre. 331 80 90 101, questo è ovviamente il numero per farci compagnia. Potete raccontarmi tutto quello che state facendo in questo momento, magari qualcuno sta tornando dalle vacanze, qualcuno invece è a letto che ci guarda. Intanto c'è la musica.

0: David Guetta qui su R101 questo sabato 5 di settembre, sono le 10.07 precisamente. Allora fammi salutare intanto Mondino che starà con me insomma per quest'ora, il nostro regista, e poi tutti voi che io veramente vi adoro, non solo durante la settimana ma anche il sabato mattina, perché sapete che io ho bisogno di positività, e quindi sentite lei.
1: Ciao a tutti 101,
0: ciao,
1: sono Irene e sono un'altra persona, tutti possiamo cambiare, basta volerlo.
0: Brava.
1: Ho fatto un percorso su me stessa e ora mi sento proprio felice e soprattutto amata da tutti,
0: che
1: perché
0: meraviglia.
1: Quando ami te stessa tutti ti amano. Un bacione, buonissima giornata.
0: Ma che meraviglia, guarda, mi stavi quasi per commuovere, perché io amo le persone che si mettono in discussione, che vogliono migliorare, perché davvero questo mondo ne ha bisogno. Ma fatelo anche per voi stessi, magari, amica mia, se lo vuoi raccontare, anzi puoi essere d'aiuto a qualcun altro. 331 8090 101, a me fa solo che piacere insomma sentire questi vocali. E poi passiamo alle cose un po' più pratiche. C'è qualcuno che ci sta ascoltando, credo dall'auto, perché sta ritornando dalle vacanze.
2: Buongiorno R101.
0: Buongiorno.
2: Sono Domenico. Stiamo tornando dalle vacanze. Un saluto
0: a Domenico e a tutti quelli insomma che si trovano del traffico, ma anche no, perché credo ormai insomma il 5 settembre è probabile che non ci sia un bollino rosso nelle nostre strade. Allora ragazzi, è sabato e partiamo subito con una domanda semplice. Qual è la prima cosa che fate appena svegli? A parte accendere ovviamente la radio su R101 e ascoltare la nostra Raja come questa mattina, ma alle cose pratiche, vi svegliate, rifate il letto. Poi c'è una bella curiosità che vi dico proprio su questa cosina qui. Vi fate il caffè, fate la moka, insomma raccontatecelo al 331 8090 101. E intanto ci ascoltiamo la musica, c'è Mahmood con tutto.

0: Karol G, Manu Chao, R101 e tutti voi che ci state raccontando che cosa fate il sabato mattino. Ho appena chiesto a Raja, che è rimasta qui, lei controlla subito se è in orario, giustamente, come ho fatto io questa mattina. Sentiamo voi.
1: Ciao, allora la prima cosa che faccio appena alzata, do da mangiare alla mia gatta Sofì.
0: Siamo in due, anch'io questa mattina, cioè tutte le mattine in realtà.
2: Buongiorno a tutti R101. Mi chiamo Rossella da Cosenza. La prima cosa che faccio ovviamente è accendo R101.
0: Brava.
2: E poi preparo la moca per il caffè. Un abbraccio a tutti.
0: Anch'io preparo la moca, la preparo per me e per il mio gattino, anche lui beve il caffè. Sto scherzando ovviamente, ragazzi. Continuate a raccontarci che cosa fate voi il sabato mattina.

0: me. Fulminacci, maledetto me, R101, e voi cosa fate il sabato mattina? Sentiamo.
1: Buongiorno Melita, vado a cesso.
2: Sì, ma non mi dovete raccontare proprio tutto, tutto, anche i particolari, mi raccomando.

0: Cool Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer.
3: Ehi, Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Temptation Island vi aspetta.
6: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
5: Con imperdibili novità.
7: C'è qualcun altro nella tua vita?
5: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
8: E di cosa sei innamorato o eri?
9: È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
5: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
12: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
13: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
12: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, utensili da 12 volte, scelta tra utensile multifunzione avvitatore a 19,99€ e soffiatore elettrico a 3 funzioni a 24,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
16: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
17: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
18: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
19: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
20: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
21: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
22: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
0: R101 Meteo.
2: Una buona giornata da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per oggi. Su gran parte del paese tempo soleggiato e clima molto caldo. Lungo le coste della Liguria qualche annuvolamento, soprattutto in queste prime ore della giornata. Nel resto del nord, passaggio di nubi alte che renderanno il cielo velato. Entro il pomeriggio, nuvolosità in aumento su Alpi e Prealpi orientali e all'estremo nord-est, con possibili rovesci isolati sui rilievi del Friuli. Cielo generalmente sereno al centro-sud. Temperature massime stazionarie comprese fra 30 e 36 gradi, venti deboli salvo rinforzi di brezza lungo i litorali e da ovest sulla Sardegna. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Alicia Keys su R101. Ragazzi, buon sabato a tutti. Sono le 10.30. Io sono Melita Toniolo e sarò con voi fino alle ore 13 in questo sabato 5 di settembre. Domandina semplice: che cosa fate appena vi svegliate il sabato mattina? Poi vi devo dire, insomma, qualcosina per chi rifà il letto subito appena si alza.
1: Ciao, Recia. Allora, la prima cosa in assoluto è la pipì, sennò non arrivo neanche in cucina. Poi colazione,
0: giusto,
1: con l'acqua scaldata data nel microonde per il tè, briochina, ci si veste e si va a lavorare. Ciao, Alessio.
0: E si va a lavorare. Bravo, Alessio. Ti saluta Raja, comunque, che è qui.
2: Buongiorno. Io, come tutte le mattine, la prima cosa che faccio quando mi sveglio è pregare.
0: Giusto, brava, bravissima.
3: Buongiorno. Io il sabato mattina devo fare le pulizie. È giorno dedicato alla pulizia della casa, col sottofondo di R101, ovviamente.
0: Brava.
3: Buona giornata, ragazzi.
0: Ci potete anche vedere, canale 67 del digitale terrestre.
4: Buongiorno, Melita.
0: Buongiorno.
4: Allora, in giornate fortunate si fa all'amore. In giornate meno fortunate mi alzo e sbaciucchio il cane. Quindi ho la scelta in base alla giornata, se va o se non va. Un bacione a tutti, buon weekend.
0: Beata te che almeno hai delle scelte da fare. Ma non ho capito, cioè solo il sabato mattina si può fare all'amore? No, perché mi organizzo. Ragazzi, continuate a raccontarci al 331 8090 101 che cosa fate, insomma, appena vi svegliate, e poi vi dico come si fa a diventare milionari. Are you drunk?

0: Samba, quello che ci state raccontando e fate anche voi sabato mattina, qualcuno fa l'amore, qualcuno balla con la musica di R101 e poi insomma c'è qualcuno che non rifà il letto.
1: Ciao Melita, buongiorno. Allora io faccio degli esercizi per attivare la circolazione.
0: Bravo.
1: Poi mi bevo un caffè e
0: sì,
1: non rifaccio il letto perché non va rifatto subito ma va lasciato scoperto, perché altrimenti l'acaro rimane lì e invece va fatto areare. Ciao a tutti, buon fine settimana.
0: Che bravo che sei che ci racconti queste cose. Io però ti dico una cosa, amico mio, anch'io non rifaccio il letto, non per queste motivazioni, ma perché non c'ho voglia. Ma io e te sappi che non diventeremo mai milionari, perché chi rifà il letto ogni mattina ha il 206% di probabilità, insomma, di diventare ricchissimo, perché chi dedica anche solo un minuto a mettere in ordine il letto, comunque la camera, tende a vivere con maggior disciplina, organizzazione e attenzione ai dettagli.

0: Miley Cyrus, Base Persuades su R101 e chi rifà il letto ogni mattina ha tante probabilità di diventare milionario.
1: Ecco Melita, adesso ho capito perché sono povera. Ciao Sara.
0: Ciao Sara, siamo in due, tranquilla.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Frequenziamoci con Iren. Perché da Iren scopri un mondo di soluzioni per l'efficienza energetica di casa. Perché da Iren incontri la tua radio preferita. Sabato 5 settembre dalle ore 11 ti aspettiamo allo store Iren di Piazza Raggi a Genova con giochi, sorprese, animazione e per metterti alla prova davanti a telecamere e microfono. Dalla banda di R101, ospite speciale Chiara Tortorella.
5: Frequenziamoci con Iren!
6: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
15: Oh mio Dio!
14: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
15: Prendi me, scegli me.
14: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
15: Ama me.
14: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove...
14: Ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
16: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due...

0: 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
2: Arrivano le vostre canzoni ogni ora qui su R101 e quindi andiamo a sentire le vostre richieste.
3: R101, la mia canzone preferita è Don't Stop Me Now dei Queen.

0: Stop Me Now per la canzone che ci fa stare bene, ragazzi, e lo diceva proprio Freddie Mercury: non voglio cambiare il mondo, lascio che le canzoni che scrivo esprimano le mie sensazioni e i miei sentimenti. Ragazzi, il frontman dei Queen è scomparso ovviamente prematuramente il 24 novembre del 91 e oggi il 5 settembre avrebbe spento 80 candeline, e comunque ci fa sempre e continuamente sognare con le canzoni, insomma, che sono rimaste con noi, anche insomma con le vostre richieste che continuate sempre a farci al 331 80 90 101. Continuate a farlo perché questo momento della canzone che ci fa stare bene arriva ogni ora.
1: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere, anche se la vita è questo. E se rimarrà solo un biglietto, tutto quello che ho fatto l'ho scelto, stanotte sì, lo rifarei.

0: di Somber, My Body Isn't Ready su R101. Chi è?
1: Buongiorno Melita.
0: Buongiorno.
1: Anch'io appena mi sveglio accendo la radio su R101.
0: Bravo.
1: Ma visto che oggi sei da sola e non c'è il Santini,
0: sì,
1: non potremo fare un accenno di polemica?
0: No, nessuna polemica di sabato mattina, ragazzi. Tra pochissimo le news di TGCom 24.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Bella zio, sono J-Ax.
4: Hey everyone, it's Billie Eilish.
5: Ciao, sono Olly.
6: Hey, this is Taylor Swift.
7: Ciao, siamo i Colors.
8: Ciao, sono Serena Brancale.
9: What's up guys, this is Bruno Mars.
10: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
11: Hey, this is Adam from Maroon 5.
12: Ciao, sono Francesco Gabbani.
13: Hello, this is Harry Styles.
14: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
15: Ben trovati da Virginia Giacomin. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. A Bari, sul palco della festa organizzata da Fratelli d'Italia, la premier ha detto: noi non stiamo insieme per battere l'avversario, ma per costruire idee. La stabilità è la prima grande riforma. E contro il caro carburanti annuncia altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, previsto per oggi, e attualmente ricoverato a L'Avana. Il malore lo scorso 28 agosto. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Il Cremlino sostiene di aver colpito centri logistici e una sottostazione elettrica utilizzati a supporto delle truppe ucraine nella città di Mykolaiv e in quella di Odessa. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, attesi oggi a Mosca per colloqui con Putin. Al forum Ambrosetti il presidente Mattarella ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Il presidente del Consiglio europeo Costa, intervenendo stamane, ha detto: invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo. A Cernobbio oggi il generale Vannacci e il senatore a vita Monti sul palco per un confronto sull'Europa. Il femminicidio a Barberino di Mugello, Lorena Isceri, aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della 45enne uccisa da Federico Bella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'autosole e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre più l'ipotesi della premeditazione. Calcio, la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino, a seguire Inter-Napoli alle 18 e in serata Roma-Atalanta. Ieri con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 oggi, le qualifiche del Gran Premio di Monza. Queste le Breaking News di TGCom 24.
0: Amici di R101, buon sabato mattina, 2 minuti dopo le 11. Buongiorno a Michelino in regia, io sono Melita Toniolo, sarò con voi fino alle ore 13 in questo sabato. Non vedo l'ora di sentire tutte le vostre voci, come state già facendo al 331 80 90 101, chi è in viaggio, chi è a casa a fare le pulizie, insomma, e ci sta guardando anche sul canale 67 del digitale terrestre. Tante chiacchiere insieme, ma ovviamente

0: Addosso qui su R101, in effetti ce l'abbiamo ancora addosso, dai, l'estate non è ancora finita, anche perché le temperature, posso dire anche purtroppo, sono fin troppo alte, ecco, e quindi un po' di estate continuiamo a godercela, ragazzi. Chi è?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Moglie e figli a mare ed io ad imbiancare a casa. Grazie R101.
0: Sei da solo a casa, quindi parleremo proprio di questo, ragazzi, adesso, perché voglio parlare con voi e voglio sentire le vostre voci, le vostre curiosità, perché quando siamo da soli, soprattutto a casa, noi cambiamo completamente, perché ci sono cose che davanti agli altri non faremo davvero mai. Appena chiudiamo la porta di casa, tutti davvero, anche il nostro Michelino in regia, sentiamo proprio il sapore della libertà assoluta. Quindi c'è chi parla da solo, c'è chi ascolta la nostra musica e si mette a ballare per la casa, magari mentre fa le pulizie, c'è chi canta a squarciagola come se fosse a Sanremo, ma appena arriva qualcuno ovviamente abbassa quando arrivano i vicini. Insomma, ci sono tante stranezze che ognuno di noi fa quando è a casa da solo. Voglio saperlo proprio da voi, quindi non vergognatevi, potete sfogarvi qui su R101, il numero per farvi sentire, anche per mandare magari un bel messaggio, così vi leggo: 331 8090 101, le vostre stranezze di quando siete da soli. Yeah.

0: parlare d'amore qui su R101 e stiamo parlando non solo, anzi non d'amore, ma delle cose che fate quando siete da soli. Lo facciamo tutti, davvero ragazzi. Al 331 80 90 101 sentiamo le vostre voci.
1: Sono solo e sono strano tutto il giorno, sono strano, faccio strano, vivo strano.
0: Che senso?
1: Ti dirò di più, non sono solo perché sono da solo, ma perché non riesco più a stare con nessuno.
0: Forse perché sei strano, come dici tu, ma no, magari anche l'età, insomma, che fa anche una bella selezione naturale. Al 331-8090-101 leggo anche i messaggi che mi arrivano. Quando sono a casa da solo, ho 14 anni, io mi metto alla TV e canto le canzoni che mi piacciono con il telecomando in mano. Ciao Melito, io quando sono a casa da sola faccio tutto quello che hai detto prima, canto, ballo, parlo da sola, intanto guardo sempre voi del canale 67, quindi ringrazio anche Noemi che ci sta guardando. Tommaso dice: io faccio una cosa a casa da solo che mio fratello odia, e che è quello di battere sempre le mani. Vedete, tra fratelli anche ci si dà fastidio quando si è a casa da soli. Continuate a raccontarmi le vostre stranezze che fate in solitudine al nostro numero 331 80 90 101. Intanto ci ascoltiamo Ray.

0: Where is my husband? Ray su R101. E ragazzi, una cosa importantissima, perché il Super Karaoke sta per tornare, questo grande evento che porterà Ventimiglia e la Liguria nelle case di tutti noi, milioni di italiani, attraverso Canale 5. Stasera, sabato 5 settembre, il Belvedere del Resentello a Ventimiglia diventerà il palcoscenico del programma condotto dalla meravigliosa Michelle Hunziker, con tre serate di musica e spettacolo che vedranno la partecipazione di un cast eccezionale di grandi artisti che ovviamente supporteranno con i loro brani e le performance del pubblico. Troveremo Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Erma Almeta, Giusy Ferreri, Irene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e Fabio Rovazzi. Quindi se siete in Liguria vi aspettiamo a Ventimiglia questa sera per cantare tutti insieme al Super Karaoke, che andrà poi in onda su Canale 5 a partire da martedì 8 settembre.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
3: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
4: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
2: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Litigata!
5: Al cinema dal 2 settembre!
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più, scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
11: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
12: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
16: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
17: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
16: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
18: Con Viper e Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
19: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
20: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
19: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
21: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
22: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ci va su R101, le 11:29 in questo sabato 5 di settembre, tante chiacchiere insieme. Io sono Melita Toniolo, sarò con voi fino alle ore 13. Stiamo parlando insomma di tutte quelle abitudini, di tutte quelle stranezze che facciamo quando siamo un pochino o in solitaria, visto che è sabato. Anche oggi, come tanti di voi, visto che me lo state scrivendo, passerò insomma questo weekend da sola. Che cosa facciamo quando chiudiamo la porta di casa e insomma cerchiamo di dare libero sfogo a tutte le nostre passioni, a tutte le nostre stranezze? Sentiamo.
1: Melita, io quando sono a casa da solo non vedo l'ora, non vedo l'ora. Prendo, faccio un casino pazzesco, dopo due ore mi annoio, preferisco c'è gente.
0: Ah, preferisci stare in mezzo alla gente, vedi, vabbè, ci sta però ogni tanto stare da soli, ragazzi, bisogna rilassarsi e stare anche in compagnia di noi stessi, ascoltarci.
2: Sono Manu da Taviano, Salento. Io quando sono da sola in casa sono perennemente in bikini, climatizzatore acceso, la vostra musica a palla, faccio le mie pulizie con molta calma e se ne ho voglia mi stendo sul divano a fare il nulla. Baci!
0: Che meraviglia! Infatti qualcuno scrive, io non faccio assolutamente nulla. Mi piace solo mangiare sul divano e quando sono da solo lo faccio spesso.
3: Io quando sono a casa mi metto le cuffie, mi metto la musica, inizio a mettere a posto, ma non metto a posto realmente, mi metto a ballare, a danzare, tirare i calci di qua, tirare i calci di là, braccia ovunque, tutto ovunque.
0: Ma mi piace, ti sfoghi quindi anche tu, però mi raccomando, insomma, se la mamma ti dice di mettere a posto casa, la cameretta, fallo, che a noi mamme serve sempre un po' d'aiuto in casa, soprattutto insomma quando ci siete voi bambini. Ragazzi, Ben Jeffede, Annalisa, tutto per una ragione.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: 101, le 11:36. Ragazzi, stiamo parlando di tutte le vostre stranezze private. Oggi, insomma, cerchiamo di conoscerci un pochino di più. Al 331 80 90 101, voglio entrare nelle vostre case quando siete da soli. Che fate? Che fate?
1: Io quando sono a casa da sola mi metto sul divano a guardare le serie coreane e a fantasticare sull'amore che non ricevo più da mio marito.
0: Aia.
1: Elisa da Udine.
0: Aia, non devi fantasticare, gliene devi parlare, perché altrimenti come si risolvono le cose? Solo parlando.
2: Io quando ho conosciuto mia moglie,
0: sì?
2: La prima cosa che gli ho detto è che quando sono da solo voglio stare con la mia amica. Lei
0: che
2: ha
0: senso?
2: Capito subito e quindi mi ha dato l'ok. La mia amica è la solitudine.
0: Ah, ragazzi, mo ho capito. Allora, se siete da soli, sapete cosa dovete fare? Dovete ascoltarvi il nuovo album di J-Ax, che è uscito proprio ieri. Si intitola Vita, Morte, Miracoli. Lui mette insieme fama, fallimenti, morte e anche satira sociale. E lui usa tanto anche l'ironia, anche insomma nella vita di tutti i giorni, perché è una persona meravigliosa. E dice: l'ironia diventa sempre una strategia di sopravvivenza. E sono d'accordo con te, J-Ax. Andiamo subito ascoltarci Vita, Morte e Miracoli. Moriremo.

0: J-Ax, la nuova Vita, Morte e Miracoli dall'omonimo album che è uscito proprio ieri, continua questa scia di rap, country e folk americano. Ci stupisce sempre. Tra pochissimo le vostre canzoni che ci fanno stare bene.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
4: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi è in promozione, due pezzi a 8,90 euro. L'ammorbidente Coccolino da 45 lavaggi è a 3,49 euro. Coccolino profumo per bucato Elixir XXL è a 5,99 euro. E per la pulizia di tutte le superfici prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99 euro ciascuno. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
7: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
8: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: 101, ogni ora andiamo a stare bene con le canzoni del passato. Oggi ci portate voi nel 1998.
1: Ciao amici di R101, mi chiamo Rachele da Verona. La canzone che mi fa stare bene oggi è Ray of Light di Madonna del 1998, perché è una canzone che mi dà la carica e l'energia per ballarla e soprattutto la sua memoria e anche a cantarla a memoria.

0: Madonna, Ray of Light, per la canzone che ci fa stare bene, 1998, ci ha fatto sempre ballare con questa canzone. Continuate a richiedere le vostre canzoni, quelle che insomma vi ricordano insomma amori passati e dei bei ricordi, al 3318090101. Andiamo a chiudere un pochino il nostro discorso su le cose che facciamo da soli a casa. Sentiamo.
1: Per me essere a casa da sola significa relax totale, e questo può tradursi in, non so, un bagno caldo con le candele accese e un tè piuttosto che un bicchiere di vino, oppure una bella maratona di film o serie che a mia figlia non piacciono e quindi brontola sempre se li guardo, e lì io niente, mi spalmo sul divano, anche lì magari con una bella tisana o un bicchiere di vino, e niente, fantastico paradiso. Ciao Roberta dalla provincia di Milano.
0: Allora, abbiamo capito, Roberta, che la tisana, il bicchiere di vino non manca mai in questa solitudine. La musica non manca mai su R101, Alvaro Soler. Stacca.

0: Enjoy the music.
1: 101. Che non importa se bruciasse il mondo attorno a te.

0: Ray J, Flamenco Paranoia. Quanto ci fai ballare con questa canzone? Quanto ci hai fatto ballare durante l'estate, Samurai J? Allora ragazzi, la musica continua qui su R101, le chiacchiere continuano, non farò la polemica, mi state inondando di messaggi, non c'è il mio socio Santini, quindi niente polemiche, ma tra pochissimo ascolterò tutti i vostri sfoghi qui su R101, intanto TGCOM24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
13: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
15: Ben trovati da Virginia Giacomin. I prezzi dei carburanti aumentano ancora. Secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service è pari a 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 euro al litro per il gasolio. Prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. La Premier Meloni, ieri, in occasione della festa per la longevità record del suo governo, ha annunciato provvedimenti più mirati in arrivo contro il caro carburanti. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo. Così il presidente del Consiglio europeo, Costa, intervenendo alla 52esima edizione del Forum Ambrosetti. A Cernobbio c'è anche il generale Vannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura, ci vendicheremo. Il Cremlino sostiene di aver colpito centri logistici e una sottostazione elettrica utilizzati a supporto delle truppe ucraine nella città di Mykolaiv e in quella di Odessa. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, sono atterrati da poco a Mosca per colloqui con Putin. Il femminicidio a Barberino di Mugello. Lorena Isceri aveva paura ma non voleva denunciare il suo ex. Lo racconta la madre della manager di 45 anni, uccisa da Federico Vella, che l'ha gettata giù dal viadotto dell'autosole e poi si è lanciato a sua volta nel vuoto. Intanto si accredita sempre più l'ipotesi di un omicidio premeditato. Alessandro Di Battista sarebbe stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, attualmente ricoverato a L'Avana. Il malore lo scorso 28 agosto. Calcio, la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino, a seguire Inter-Napoli alle 18 e in serata Roma-Atalanta. Ieri con un netto 4-1 in trasferta il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 oggi le qualifiche del Gran Premio di Monza, tra circa mezz'ora le terze libere. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: CDR 101 a mezzogiorno, sabato 5 settembre, io sono Melita Toniolo con voi ancora per quest'ora, Michelino in regia che mi supporterà e mi sopporterà. E ragazzi, ho ascoltato le news di TGCOM 24 e parto subito con Houston. Abbiamo un problema, la benzina quanto costa? Costa tantissimo, sempre di più. Tra pochissimo ascolterò anche i vostri problemini appunto con Houston. Abbiamo un problema, ma intanto c'è la musica.

Boy 12.06, questa R101. Io sono Melita Toniolo e ragazzi, tirerò fuori dal cilindro un gioco che a voi piace tantissimo, una piccola rubrichetta. Houston, abbiamo un problema. Sapete perché? Esatto, questo film meraviglioso che tutti conosciamo. Perché? Perché mi state scrivendo al 331 80 90 101 un sacco di problemini che avete oggi. Insomma, volevo cambiare argomento, ma voglio dare sfogo un pochino ai vostri problemucci e problemoni. Qualcuno dice: Melita, siamo in autostrada in questo momento, abbiamo appena chiamato il carrattrezzi perché ci deve venire a prendere, ma intanto ti ascoltiamo. Ragazzi, cioè, mi dispiace molto, ma sono anche felice di tenervi compagnia in questo momento un pochino, insomma, complicato. Meli, ciao, vi stiamo ascoltando dalla spiaggia, ma oggi qui sta piovendo molto, ma ci tenete sempre compagnia. Ragazzi, diteci in quale spiaggia sta piovendo in questo momento. Non credo in Italia, visto che insomma le previsioni danno ancora le temperature molto alte. Ma continuate a mandarmi magari anche un bel vocale, non solo messaggi scritti, iniziando il vostro vocale: Houston, abbiamo un problema. Oppure: oggi è sabato, Houston, abbiamo un problema. Così insomma vi ascoltiamo tutti e diamo anche un pochino sfogo in questo sabato mattina. Intanto The Weeknd.

0: Ma Fabri Fibra antidroga su R101. Ragazzi, mi sto divertendo anche molto perché ci sono dei vocali che ci state mandando per Houston. Abbiamo un problema che insomma ci fanno anche un pochino ridere. Passiamo quest'ora in leggerezza, ma non troppo, perché c'è qualcuno insomma che ha dei veri problemi.
1: Houston, abbiamo un problema. Siamo fermi in autostrada a Roseto degli Abruzzi. Giovanni da Manfredonia.
0: E Giovanni, c'è qualcuno che ti fa compagnia? Perché mi scrivono: abbiamo un grande problema, siamo in coda da più di 2 ore e non sappiamo più che fare. E immagino, ragazzi.
2: Sono Miriam e ho 7 anni.
0: Ciao.
2: Il mio problema di oggi è che la mamma è al lavoro.
0: Sì.
2: E papà deve preparare da mangiare.
0: Aia.
2: Quindi non so cosa fare. Quindi ascolta e balla la vostra musica. Ciao.
0: E fai bene, senti qua che ritmo, la nostra musica ti porterà a ballare ancora di più. Magari prova a scegliere tu qualche ricetta con il papà, cerca di dare qualche consiglio. Intanto balla qui su R101.

0: They're Talk to You su R101 e ci state raccontando tutti i vostri problemini.
1: Ciao Melita, anche noi siamo in coda per andare alla Movieland. Cacchio, non ci muoviamo più, è da mezz'ora che siamo qui.
0: Ma ragazzi, ma è tutto bloccato, ho capito.
2: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
0: Se vuoi sapere tutto, ma proprio tutto, della nostra radio, devi fare solo una cosa: andare sul nostro sito r101.it. Troverai foto, video, interviste, notizie e curiosità per essere sempre connessi con noi. r101.it.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché?
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
9: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
8: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
11: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
12: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
11: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Sara Burrells, Love Song R101. E ragazzi, oggi in questo sabato 5 di settembre 12:25 vi sono molto molto vicina, perché al 331 80 90 101, il nostro numero, ci state raccontando, anzi mi state raccontando tutti i vostri problemini di questo weekend. Insomma,
1: Houston, abbiamo un problema.
0: Questa è la frase che dovete usare all'inizio del vostro vocale per raccontarmi poi che cosa vi sta turbando. Sentite qua.
2: Houston, abbiamo un grossissimo problema. Siamo invasi dalle farfalle della pasta. Aiuto!
0: E io ti capisco bene, perché quando torno dalle vacanze, ragazzi, io faccio una pulizia totale e mi raccomando, attacca sempre queste etichette antitarmi alimentari, perché anch'io ho un sacco di questi schifezzuoli, insomma, in tutta la casa.
3: Houston, abbiamo un problema. Con tutto il mal di schiena che ho, sto smontando la piscina colpita dalla grandinata del 28 agosto, che ha praticamente distrutto tutto. E il problema era smontarla quest'anno o no? Risolto, la butto. Ciao Francesco da Romano di Lombardia.
0: Ah, hai capito, la butti direttamente. Dovrei fare la stessa cosa con la macchina, no, vero? Perché la mia macchina sembra tipo una fetta di Emmental, è completamente distrutta dalla grandine. La musica che vi tiene compagnia di R101, c'è lei, Malika Ayane.

0: Pink Pony Club R101 e al 331 80 90 101. Sto ascoltando tutte le vostre voci, vi state un pochino sfogando perché vi ho chiesto di mandarmi un bel vocale con la frase Houston, abbiamo un problema, e raccontarmi insomma cos'è che vi turba oggi. Vai
1: Houston, c'è un problema.
0: Vai.
1: Si è rotta la lavatrice nel weekend, niente assistenza e quindi niente, dobbiamo sopravvivere.
0: Esatto, mettiti sul divano, ascoltaci, guardaci sul canale 67 del digitale terrestre, così ti rilassi.
2: Houston, ho un problema.
0: Sì.
2: Sto andando al lavoro il sabato pomeriggio ed oggi c'è una delle più belle feste del mio paese, la Sagra della Rana. L'unica consolazione è ascoltare voi.
0: Ma sai che puoi fare? Intanto grazie che ci ascolti. Stacchi quando hai finito e ci fai un salto. Enjoy the music.

0: è Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio. E ragazzi, attenzione, c'è una super super novità che vi devo raccontare, perché il Super Karaoke sta per tornare. Questo grande evento che porterà Ventimiglia e la Liguria nelle case di milioni di italiani attraverso Canale 5. Questa sera, sabato 5 settembre, il Belvedere del Resentello a Ventimiglia diventerà il palcoscenico del programma condotto dalla meravigliosa Michelle Hunziker, con tre serate di musica e spettacolo che vedranno la partecipazione di un cast eccezionale. Vedremo Alex Britti, Anna Tatangelo, Baby K, Benji e Fede, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Rene Grandi, Marco Masini, Ricchi e Poveri e anche Fabio Rovazzi. Quindi se siete in Liguria vi aspettiamo a Ventimiglia questa sera per cantare tutti insieme al Super Karaoke, che andrà poi in onda su Canale 5 a partire da martedì 8 settembre.
1: Troni, fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Temptation Island vi aspetta.
3: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
2: Con imperdibili novità.
4: C'è qualcun altro nella tua vita?
2: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
5: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
2: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 € nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
10: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Torna il tempo delle donne. La Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
13: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Su R101 sono le 12:42 e arriva sempre, ogni ora, la vostra canzone preferita del passato. Oggi ci portate nel 1978.
14: Ciao, in questo sabato di mattina, durante le pulizie, quello che mi fa stare bene è la canzone di Jerry Rafferty, Baker Street. Ciao e grazie a Stefano.

0: Chiamo da Crotone, la macchina mi segna 39 gradi e non posso andare al mare perché è impegnato al lavoro. Buona giornata, Alessandro da Crotone.
1: Allora Alessandro, io ti sono molto vicina, ma ascoltando tutti i vocali, tutti i messaggi che mi sono arrivati, anch'io purtroppo volevo andare al mare oggi, volevo fare una bella sorpresa a mio figlio a Jesolo, ma mi sa che siete tutti bloccati nel traffico e mi avete fatto cambiare idea.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Voi che fate questa sera? Restate qui sintonizzati su R101, vi faremo ballare, vi faremo cantare. Io vi ringrazio per essere stati con me oggi, ringrazio anche Michelino in regia e lascio ovviamente la palla a Rebecca Staffelli, che saluto, e grazie a tutti. Domani stesso orario ci sarà Marco Santini, mi raccomando, trattatemelo bene. Ciao amici! Mua!
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Bentrovati da Virginia Giacomin. Monti a Vannacci: combatterò la sua retorica fascista e il suo programma viola la Costituzione. Al forum Ambrosetti di Cernobbio, l'ex presidente del Consiglio, nel suo discorso di replica, demolisce l'intervento del leader di Futuro Nazionale. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo, e l'intervento invece del presidente del Consiglio europeo costa. L'intesa di Parigi fu il risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige su Tirol. Così il presidente Mattarella durante la cerimonia dell'80° anniversario. Il capo dello Stato sottolinea: nell'accordo c'è il principio ribadito nella Costituzione italiana, non si è stranieri a casa propria. I prezzi dei carburanti aumentano ancora. Secondo i dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service è pari a 2,052 euro al litro per la benzina e 2,164 euro al litro per il gasolio, prezzi ancora più alti sulla rete autostradale. Gli inviati della Casa Bianca, Kushner e Witkoff, sono a Mosca per colloqui con Putin. Un drone russo sul quartier generale degli 007 a Kiev. Zelensky assicura: ci vendicheremo. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia, previsto per oggi, dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, che è attualmente ricoverato a L'Avana. Il malore lo scorso 28 agosto. Calcio, la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino, a seguire Inter-Napoli alle 18 in serata Roma-Atalanta. Ieri, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 a Monza, in corso le terze libere. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Hello, hello, hello! Amici belli e felici, ciao a tutti! Che meraviglia, siamo tornati, non vedevo l'ora! Buon 5 settembre a tutti, buon sabato, bentornati ragazzi, bentornata anche a me stessa, me lo dico da sola, non vedevo l'ora di essere qui con voi. 331 80 90 101, io vi ricordo immediatamente il numero per poter interagire con noi, anche perché ho voglia di sentirvi, di interagire, di ascoltarvi. Sono la vostra Rebecca Staffelli, staremo insieme come ogni sabato e ogni domenica dalle 13 alle 16 qui su R101. Fatemi salutare la mia super squadra. Allora partiamo dalla regia di Milano, eccolo lì, il nostro Dieghito Nazionale è tornato. La regia da Roma, il nostro Chicco Allotta, hello Chicchino. E poi signori belli, la nostra super Fede, che però oggi non è qui con noi perché si sta godendo ancora qualche giorno di riposo, quindi la salutiamo e le auguriamo un buon relax. Siete carichi? Siete pronti? Possiamo partire? Direi di sì, anche perché siamo tornati pure sul canale 67, quindi potete sia vederci che ascoltarci. Vamos!

0: qui su R101, amici belli, la musica che ci piace. Quanto è stata dura questa settimana, vi prego parliamone, perché credo un po' per chiunque, a parte i più fortunelli che sono stati anche molto bravi ad avere l'intuizione di fare le vacanze a settembre, la maggior parte di noi insomma il primo di settembre siamo tutti tornati all'opera. Ecco, è stato particolarmente intenso, però posso dirvi la mia? Io ho sofferto un pochettino la sveglia, ma avevo voglia di tornare, avevo proprio la carica, l'energia. Io sono una che riesce poco a stare ferma. Quest'anno sono stata anche più ferma rispetto al mio standard, quindi avevo una voglia, un'esplosione proprio da dentro di tornare in radio, di tornare a lavorare, di tornare un po' alla routine. Comunque ho letto che non sono un caso umano, ecco, un po' per tutti è stato disastroso questo ritorno e gli psicologi confermano che è proprio una sindrome che colpisce la maggior parte delle persone, all'incirca il 60%, pensate, degli italiani. Non è una semplice pigrizia, un po' uno sbatti tornare a scuola o al lavoro o alla vita di sempre, è proprio il dover riadattare il nostro cervello, che è la cosa più difficile, a dei ritmi, da ritmi rilassati a ritmi invece cittadini, più caotici, più veloci. Ecco, quindi quello che ci consigliano gli esperti, amici, è quello di non iniziare a riempire subito l'agenda con le mille cose da fare. Io onestamente vi dico già, l'ho fatto, ho riempito proprio tutte le pagine di qualsiasi cosa da fare, quindi primo errore fatto, e poi fare un piccolo weekend fuori porta che ci permette un po' di alleggerire il carico. Questo anche però, questo prenderò nota e lo farò.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

eccoci di nuovo qui, chiacchiere, musica, musica e chiacchiere, questo è Belli Felici qui su R101, sono la vostra Rebecca Staffelli per chi si fosse appena sintonizzato con noi. Buon sabato, siamo tornati da vacanze incredibili, beh perlomeno le mie sono state molto belle, spero onestamente anche le vostre. Ma a proposito di vacanze e di rientri, ragazzi, a fine estate abbiamo sempre una bella, ecco, noi della radio abbiamo sempre un sacco di articoli che raccontano tutte le follie che sono successe durante l'estate. Alcune le avrete magari sentite anche nei mesi estivi, nei mesi di vacanza, tra una pausa e l'altra magari in spiaggia a prendere il sole, e altre invece le rivediamo proprio insieme oggi, partendo da una che è un po' bruttina, perché leggo che numerosi turisti andati in Sardegna quest'anno, a parte che vabbè ce ne sarebbero mille di cose da dire su tutto quello che è successo in Sardegna in questi mesi estivi, ma comunque all'aeroporto di Cagliari e anche di Olbia mi pare sono stati fatti un sacco di controlli a tappeto, ma questo li fanno ogni estate perché purtroppo tantissimi turisti non rispettano le spiagge e gli ambienti, e proprio dalle spiagge più protette, più belle della Sardegna portano via il souvenir gratuito, ovvero la sabbia. Riempiono, ragazzi, bottigliette di plastica con la sabbia e le conchiglie e se le portano a casa. Peccato però che questo gesto sia totalmente illegale e pensate, c'è anche una bella multa che va da 500 a 3.000 euro. Ecco, quindi facciamo molta attenzione, sono cose che non si fa per rispettare proprio l'ambiente, per rispettare quello che è la bellezza e la magia delle spiagge in Sardegna. Comunque anche quest'anno confermiamo, tantissimi turisti sono stati fermati proprio con questo genere di souvenir.

0: Amici belli, eccoci qui, preparatevi perché tra poco ho da condividere con voi una bella legge reale, attenzione, che rivoluziona il modo di lavorare ed evitare lo stress. Non siete pronti a sentire questa notizia? Rimanete qui su R101, tra poco vi dico tutto. Vamos!
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer.
4: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
5: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
6: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
7: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: Idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
10: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
11: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
12: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
11: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
13: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MediaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
14: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
15: No, a giocare a calcio!
16: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
19: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
20: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
21: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi, anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
23: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: CIF! Un solo spray! CIF!
22: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
25: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
26: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università?
0: Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
5: Oh mio Dio!
4: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
5: Prendi me, scegli me.
4: Medico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
5: Ama me.
4: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
6: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Luce, Elisa su R101 con la sua voce inconfondibile, amici belli. Allora, tornati dalle vacanze, si ritorna all'opera, si fa tutto quello che si deve fare. Ma come dicevo all'inizio della nostra puntata, ci sono sicuramente tante persone che stanno prendendo adesso il loro momento di stop. Hanno lavorato magari tutta l'estate e giustamente quando si va in vacanza si spegne il telefono, ragazzi. Si abbandona quello che è l'impegno lavorativo, se no non si chiamerebbe vacanza, mi sembra abbastanza chiaro. Ecco, sono contenta di condividere con voi, perché a proposito del tema della ripartenza e del lavoro, c'è una bellissima notizia che sta prendendo piede in Europa. Si fa sempre più severa, amici belli, l'applicazione delle norme sul diritto alla disconnessione, quindi a permettere ai lavoratori di prendersi i propri spazi e i propri momenti di relax senza il telefono. Quindi sappiate, tutti i datori di lavoro all'ascolto, che inviare messaggi fuori dall'orario lavorativo, fare chiamate, eccetera, può prevedere, in alcuni posti chiaramente, una sanzione. Alcuni paesi europei non accettano assolutamente che vengano mandate email, messaggi ai dipendenti durante sia il fine settimana, per chi chiaramente non lavora, e dopo l'orario del turno. Cioè, se io finisco alle 18 e alle 18 tu, datore di lavoro, mi mandi un messaggio per dirmi: senti, mi è successa questa cosa, non è che mi puoi aiutare, fai disfare... È chiaro, sta nel buon senso del lavoratore capire se è il caso di andare incontro al capo, però fortunatamente in questa situazione subentra la legge che tutela il nostro tempo libero e la salute mentale, e quindi tutto questo in alcuni posti non è permesso. Chissà se prima o poi arriverà ufficiale anche da noi qui in Italia. Aspetteremo, ragazzi, lo scopriremo solo vivendo.

Eccoci di nuovo qui, settembre, amici belli. 5 settembre, oggi sabato, ce la stiamo godendo tutti belli e felici qui su R101. L'estate che ormai è un ricordo passato, perché siamo tutti focus sulla nuova direzione, parleremo magari meglio anche di questo. Settembre è il mese dove un po' tutto si fa serio, no? Torniamo, facciamo la lista dei buoni propositi, ci dobbiamo svegliare presto, l'alimentazione, andare in palestra, fare liste infinite di nuovi obiettivi. Sui social invece sta spopolando questo nuovo trend che si chiama soft launch, scusate. Praticamente in che cosa consiste? Consiste nel pubblicare foto, storie, reel, post, insomma in generale, mostrando quella che è la nuova persona che stanno frequentando, cioè che stai frequentando, ecco, forse è meglio dirla così, ma senza svelare il volto. Quindi se d'estate, oltre che la musica, la playa e la festa, ecco, citando qualcuno, tante volte le relazioni sono di passaggio, in questo settembre e nel soft launch September il tutto sta prendendo una piega molto più seria. Quindi le persone pubblicano sui social degli scatti, ma non del viso della nuova fiamma, lui o lei che sia. Piccole foto, tipo la tazzina di caffè, mano nella mano, mentre camminano in un borgo, senza far vedere magari loro, ma soltanto le ombre sul muro. Ecco, questo fa sì che ci sia un velo di mistero nella nuova relazione, ma conferma il fatto che la relazione, che era estiva e passeggera, sta diventando qualcosa di più serio. Non lo so, l'avete fatto? State già pubblicando cose delle vostre relazioni sui social, magari nate quest'estate? Se vi va, 331 8090 101. Enjoy the music.

0: Amici belli e felici, tra pochissimo arriva il nostro appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, come sempre scelta da voi, i nostri fedelissimi ascoltatori. Quindi se ancora non avete mandato il vostro messaggino, fatelo subito: 331 80 90 101. Belli e felici su
1: R101. Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
2: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazioni di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale. Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Temptation Island vi aspetta.
8: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
7: Con imperdibili novità.
9: C'è qualcun altro nella tua vita?
7: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
10: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
7: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
11: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
16: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizia un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
17: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.
16: E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
17: Da Troni fino al 16 settembre.

amici belli, eccola qui, abbiamo reso subito bella e felice la nostra prima ascoltatrice che ha mandato il messaggio oggi. Sappiate che potete mandarlo sempre, perché ogni ora su R101 c'è questa bella possibilità di scegliere la canzone che vi fa stare bene, e ovviamente voi siete tantissimi a mandare il messaggio, ma prima o poi arriverà anche il vostro momento. Intanto sono felice perché questo 5 settembre siamo partiti subito rendendo bella felice questa nostra ascoltatrice. Chiedili.

0: E quando si sta bene il tempo vola, non smetterò mai di dirlo, perché qui in radio con voi, ragazzi, il tempo mi vola davvero. È già passata la prima ora, ma mettetevi comodi, perché fino alle 16 siamo qui per goderci un viaggio musicale meraviglioso e tante belle chiacchiere.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Ligabue.
3: Ciao, sono Annalisa.
4: Ciao, sono Damiano David.
5: Hey, this is Miley Cyrus.
6: Ciao, sono Marrakesh.
7: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
8: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
9: Ciao, sono Alfa.
10: Ciao, sono Tiziano Ferro.
11: Ciao, sono Ultimo.
12: Hi, this is Robbie Williams.
13: 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Witkoff e Kushner a Mosca, prima tappa della missione americana che proseguirà domani a Kiev. Il presidente Zelensky denuncia attacchi russi anche contro gli aeroporti dell'Ucraina. Giura di vendicare il raid che ha colpito la sede degli 007. Gli inviati della Casa Bianca cercheranno di rilanciare gli sforzi per porre fine alla guerra. Roberto Vannacci e Mario Monti a confronto al forum Ambrosetti in corso a Cernobbio. Le bordate del leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina, vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. L'intervento a La Habana una settimana dopo il malore che lo ha colpito sull'isola. L'ex parlamentare pentastellato doveva rientrare oggi in Italia con un volo a ambulanza privato. La procura di Firenze ipotizza la premeditazione per il femminicidio o suicidio sull'autostrada A1. Federico Vella, 36 anni, aveva annunciato tutto sul suo profilo social e aveva inviato un messaggio alla madre di Lorena Isceri, che lo aveva lasciato. Lei aveva paura dell'ex ma non voleva denunciarlo. I corpi sono stati trovati sotto un cavalcavia Barberino del Mugello. Maxi sversamento nel Naviglio. Una chiazza di olio avanza per 28 km sino alla Darsena, barriere a Milano. Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco in città per contenere la sostanza inquinante che ha avuto origine nel Magentino. Calcio, la terza giornata di Serie A prosegue oggi con altri tre match dopo l'anticipo Genoa-Como vinto dai lariani. Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza. A Russell le terze libere, Hamilton secondo, Kimi quarto e Leclerc sesto. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Sempre belli felici gli amici di R101, non si potrebbe essere diversamente. Siamo tornati, chiacchiere, musica, musiche, chiacchiere. Io sono la vostra Rebecca Staffelli, insieme fino alle 16 su R101, sul nostro canale televisivo, quindi il canale 67. Accendete subito, ragazzi, perché ci vediamo oltre che sentirci. Allora, preparatevi perché tra pochissimo parliamo di buone abitudini. Settembre è il mese del ricominciare, forse è veramente il primo giorno dell'anno, il primo mese, e il primo settembre è il primo giorno dell'anno. Comunque c'è una scoperta scientifica molto importante sui passi che facciamo al giorno. Non vi dico di più, rimanete lì, tra pochissimo vi spiego tutto. Vamos!

Io ti aspetto, Marco Mengoni qui su R101. Amici, io aspettavo giusto voi per sfatare questo mito. Allora, parlando di buoni propositi, ricominciare, eccetera, sicuramente tantissimi di voi, soprattutto coloro che hanno gli smartwatch, che controllano costantemente quelli che sono i valori del nostro corpo, il cuore, eccetera, avranno contato diverse volte quanti passi fanno al giorno, perché la diceria, adesso lo diciamo subito, dice che per stare bene, per avere un fisico sano, bisognerebbe fare almeno 10.000 passi al giorno. E tricchete tracchete, io vi dico che non è così, signori, perché proprio la scienza ha dimostrato che per avere un corpo sano, per stare semplicemente bene, basta fare 4.000 passi al giorno. Quella dei 10.000 passi era una manovra commerciale utilizzata diversi anni fa, che poi è rimasta negli anni come una regola che però non ha effettivamente delle fondamenta così solide. Quindi mettetevi il cuore in pace, perché potete serenamente fare anche solo 4.000 passi al giorno e avere un fisico in salute.

Soñé otro mundo, tan lejos y tan cerca. Lo conseguí soñando.

Eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Sono certa che tra voi ci sarà sicuramente qualcuno che probabilmente farebbe con tanto piacere quello che ha fatto il protagonista di questa storia che sto per raccontarvi. Ovviamente tutti tornano a casa, tutti tornano alle proprie attività e anche i nostri animali a quattro zampe ritornano alla quotidianità di sempre. Insomma, anche per loro la vacanza è un lontano ricordo. Ecco, tranne che per questo cagnolino che, pensate bene, è scappato dal proprio giardino per attraversare chilometri di strada a piedi, che probabilmente è riuscito a fare grazie al suo olfatto, fino a raggiungere la spiaggia dove ha trascorso le vacanze con i suoi genitori, i suoi proprietari, i suoi padroni. Insomma, per me i cani sono, cioè il mio cane è un figlio, è una figlia, tutti gli effetti, quindi io sono la mamma di Maya e per me sono genitori. Comunque, questo cagnolino, ragazzi, ha attraversato praticamente chilometri a piedi con un caldo ancora bello intenso per raggiungere la spiaggia, perché non ne voleva assolutamente sapere di tornare alla normalità. E quindi credo che tra voi, tra noi, ci sia sicuramente qualcuno che farebbe volentieri chilometri per raggiungere un'altra volta una bella spiaggia dove godersi un bel bagnetto rinfrescante. Ovviamente la storia è finita bene perché il cane è stato riconosciuto, avendo passato lì tutta l'estate, da altri passanti che hanno chiamato i padroni e sono tornati a recuperarlo. Ragazzi, quanti di voi vorrebbero prendere e ripartire ora? 331 8090 101.

0: Eccoci qui, sorrido ragazzi perché leggo al 331-8090-101 un po' dei vostri messaggi che confermano la volontà di prendere, partire nuovamente per tornare in vacanza, un po' come ha fatto questo cagnolino, la storia che vi raccontavo poco fa, chilometri di strada a piedi per raggiungere la spiaggia dove aveva trascorso l'estate. Preparatevi perché ahimè possiamo viaggiare soltanto con la fantasia e pensare di tornare in vacanza, ma torniamo a settembre tra pochissimo con una notizia sulle buone abitudini, sui buoni propositi.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer.
3: Ehi, hey Bugs!
4: Che succede, amico?
3: Parla del film!
4: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
3: E adesso?
4: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
3: Due biglietti e 8 popcorn!
4: Esagerato come sempre!
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
7: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
8: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
7: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
9: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
10: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 € nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
11: Amore, per ristrutturare casa ho trovato 2 posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
12: Ottimo!
11: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
12: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
11: Capisci perché ti ho sposato.
12: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
13: Iperceramica!
14: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
17: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
18: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Oh. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Stop and Start, One Republic, amici belli di R101, che musica incredibile, la nostra scelta solo ed esclusivamente per voi, ovviamente, i nostri fedelissimi ascoltatori. Allora ragazzi, settembre, io non so se voi avete già fatto la lista dei buoni propositi, delle cose da migliorare, eccetera, io ne avrò fatte almeno 15, perché da dopo Ferragosto a me mi parte una cosa nella testa dove non mi va più di rimanere lì a rilassarmi, l'ho fatto. Ora ho bisogno di tornare operativa, quindi per tornare operativa almeno con la testa io mi metto a fare la lista dei buoni propositi. Inutile dirvi, siamo al 5 settembre, da Ferragosto almeno sono 20 giorni che io scrivo cose differenti, e poi chiaramente dai primi di settembre ho iniziato anche ad agire. Comunque, a proposito della lista dei buoni propositi, leggo ciò che scrivono alcuni sociologi in merito proprio a questo. Confermando che i buoni propositi di settembre funzionano molto meglio di quelli di Capodanno. Sì, perché per me settembre è il mese proprio dove si ricomincia, cioè parte l'anno in realtà. E gennaio è comunque l'altra parte di anno dove dopo le ferie riprendo in mano un po' tutta la situazione, anche lì altri buoni propositi, cambiamenti, l'arrivo poi dell'estate, prepararsi, eccetera eccetera eccetera. Però effettivamente i buoni propositi di gennaio non sono proprio sempre fatti ad hoc, o comunque non ci riesco sempre a lavorare benissimo, e lo confermano questi sociologi perché dicono: siamo sopraffatti dal freddo dell'inverno, dalle tante feste, quanto abbiamo mangiato, eccetera eccetera, mentre settembre arriviamo belli riposati, con la carica che ci ha dato il sole, che ci ha dato il mare, la mente pulita, sgombra, e questo ci permette di tornare talmente operativi da prendere i nostri buoni propositi veramente con il piede giusto. È il mese perfetto, ragazzi, quindi per ricominciare con la R maiuscola.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente. Dopo un lungo inverno accettammo l'amore che meritiamo di pensare o pensiamo di meritare. Per questo a volte

tanto. Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male. Desidero sapere

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro

0: Amici belli e felici, so che se siete sintonizzati su R101 diverse volte nell'arco della giornata, della vostra settimana, del vostro weekend, non credo che quello che sto per dirvi sia il vostro posto giusto. Però a tutti ogni tanto piace il silenzio, piace avere quel momento di pace, di serenità, dove non devi dare conto a nessuno, non devi rispondere alle mille domande dei tuoi figli, di tuo marito, di tua moglie, del vostro datore di lavoro e compagnia bella. Ecco, dall'Asia arriva una nuova tendenza che sta conquistando anche l'Europa e si definisce il Silent Café, quindi dei locali dove è vietato totalmente parlare. Si ordina su un'app, tu entri come se entrassi al bar, ti siedi per fare il tuo ordine, quindi non proferire parola con nessuno, puoi fare il tuo ordine tramite l'app e poi ti puoi semplicemente rilassare senza dar conto a nessuno, su poltrone molto comode, avvolgenti, e leggere un libro, rilassarti senza rumori di fondo, appunto senza chiacchiericci, tutto il contrario poi di quello che è un bar. Tendenzialmente al bar si fa anche un bel po' di caciara, entri tra le chiacchiere di sottofondo, i saluti, le cose eccetera, non è sicuramente il posto per potersi rilassare maggiormente. Invece per chi ha bisogno di un po' di solitudine rigenerante, magari dopo il lavoro, dopo la prima settimana di rientro dalle ferie, ecco, ci sono questi silence cafè che vi possono aspettare. Fatemi sapere se provate questa cosa, eh?
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Amici belli e felici, sono qui sul mio sgabello nello studio radiofonico di R101 che me la giro a destra e sinistra e voglio salutare tutti gli amici che ci seguono dal canale 67 del digitale, perché oltre che sentirci ci vedono, siamo tornati qui anche in televisione, quindi un bacio a tutti voi.
1: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Perché?
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
11: Super Karaoke! Pronti a cantare con me, eh?
10: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
14: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli!
15: Ciao Alex!
14: Kimi, ma sono io su questo poster?
15: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
14: Per vederci le partite insieme.
15: Magari, però non ho ancora il wifi.
14: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
15: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
14: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
19: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
18: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
20: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
21: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: prossima la nostra canzone che ti fa stare bene, come sempre scelta da voi, quindi sono curiosa di sapere chi c'è.
1: Ce l'ho.
0: Vai.
1: No problem.
0: Be happy. Subito, vamos.

0: don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Esattamente la canzone che avevo bisogno in questo momento. Quindi grazie alla nostra amica ascoltatrice che ci ha mandato la sua richiesta al 331 80 90 101. Vedete, molte volte voi scegliete una canzone che fa stare bene voi, che vi rende belli e felici, ma dall'altra parte fate un dono a qualcun altro che magari in quel momento non l'aveva pensata, ma era la ciliegina sulla torta. Grazie amici, quindi continuate, continuate, perché ogni ora la scegliete voi, e mandate il messaggino con la vostra richiesta al 331 80 90 101.

0: Amici belli, eccoci qui. Volevo iniziare subito raccontandovi com'è stato il mio rientro a casa dalle vacanze a inizio settembre, ma prima è importante, ci sentiamo in notiziario e poi torniamo qui perché mi è successa la qualunque cosa. Ho tenuto casa per un po' di mesi chiusa e al mio rientro, ragazzi, che cosa non è successo? Ve lo racconto tra pochissimo, sempre qui su R101.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Putin ordina di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per i prossimi tre giorni. Domani nella capitale ucraina sono attesi gli inviati della Casa Bianca Witkoff e Kushner che si trovano a Mosca, prima tappa della missione, per tentare uno stop alle armi. Scontro verbale tra Roberto Vannacci e Mario Monti al forum di Cernobbio. L'ex premier attacca il leader di Futuro Nazionale. Combatterò sino all'ultimo la sua retorica fascista. Accusa ridicola, replica l'ex generale che insiste: serve una Unione Europea diversa. Giorgia Meloni a Policoro in Basilicata dopo i danni della tromba d'aria. C'è grande voglia di rimboccarsi le maniche, ha osservato la premier, che ha incontrato i rappresentanti del territorio e visitato alcune attività turistiche sul lungomare. Sergio Mattarella, durante le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. L'intesa, sottolineato il presidente, fu risultato della lungimirante volontà di due statisti che seppero individuare una soluzione innovativa e coraggiosa alla questione dell'Alto Adige sul Tirol. Preoccupazione a Milano per l'enorme chiazza di gasolio sul Naviglio. Si cerca di impedire che le acque contaminate di idrocarburi finiscano in quelle usate per irrigazione in darsena. Danni pesanti alla biodiversità. Non si esclude l'origine dolosa. Calcio al via Fiorentina-Torino, secondo anticipo di Serie A, alle 18 Inter-Napoli e dalle 20.45 Roma-Atalanta. Formula 1, Russell il più veloce nella terza sessione di prove libere del Gran Premio d'Italia a Monza. Il pilota della Mercedes ha preceduto la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Verstappen. Quarto Kimi Antonelli, più indietro l'altra rossa di Leclerc. Alle 16 le qualifiche. Queste le breaking news di TGCOM 24.

tutti belli, felici e felicioni qui su R101. Buon sabato a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. Sintonizzati, ragazzi. Sì, ogni tanto mi parte questa zari perché sembra un po' di rizzone, no? Di Zena. No, lasciamo perdere. Sapete che ogni tanto ho dei bug ed è tutto nella norma. Sono la vostra Rebecca Staffelli, ma già da questo potevate intuirlo. E fino alle 16 stiamo insieme per chiacchierarcela e goderci un bel po' di bella musica. Allora, vi dicevo poco fa, ragazzi, di quello che è stato il mio ritorno dalle vacanze, davvero drammatico. Ho tenuto casa chiusa per parecchio tempo e al mio ritorno ho dovuto sistemare, pulire la qualunque, ma mi sono chiusa in casa 3 giorni dalla mattina alla sera a pulire tutto, perché vi dico solo, ho trovato in giardino i piccioni che avevano preso possesso del giardino e mi avevano fatto un sacco di cacca ovunque, ragazzi, una giornata intera di idropulitrice. All'interno mi si è allagata la cucina, le formiche mi hanno mangiato le fughe nel bagno del mio compagno e avevo una cosa tipo 4 chili di sabbia, sabbiolina, robe puzzolenti in giro per casa. Insomma, veramente un dramma. Rimanete lì che tra poco vi spiego meglio. Vamos!

Someone Like You qui su R101. Eh sì ragazzi, è stato un rientro drammatico per quanto mi riguarda. Come vi anticipavo poco fa, ho avuto tutte le specie, credo possibili e immaginabili, che hanno preso possesso di casa mia nel mio momento di assenza. I piccioni si sono impossessati dell'esterno e hanno fatto appunto cacca ovunque. All'interno ho trovato formiche e formichieri, ovviamente ragni ed aracnofobica, potete immaginare come sia stato felice il mio rientro, anche perché ho dovuto pulire tutto da sola, il mio compagno non era ancora tornato a casa. Formiche, poi gechi, attenzione ai gechi anche, avevo un gecko grande che non so avrà fatto figliolini con qualcun altro, forse li devo ancora trovare, e c'erano tipo 3-4 gechini di quelli piccolini sparsi che vanno in giro, ma quelli mi piacciono. Vabbè, mia mamma ad esempio è gecofobica, quindi mi potrebbe ammazzare in questo momento se ci sta ascoltando. A me non mi disturbano, però piano piano con la paletta, dopo che quello è scappato come un pazzo, sono riuscita a prenderlo e a riportarlo fuori in giardino. Poi per il caldo mi si è rotta una mensola che si è scollata, altre cose, cioè è successo veramente di tutto. Mi sono dovuta blindare in casa per 3 giorni, ma ho fatto una di quelle cose che è pazzesche per settembre: declutter totale e pulizie di fondo totali. Ragazzi, ho aperto tutto, ho pulito da qualunque, dalla parte più in alto della casa fino a scendere allo zoccolino e al pavimento. Mi sento molto bene dopo aver fatto questa cosa, posso dire? Brutto.

Eccoci di nuovo qui, amici belli. Leggo i vostri messaggi al 331 80 90 101. Anche tantissimi di voi hanno affrontato e stanno ancora affrontando, magari proprio in questo weekend, le pulizie di casa a fondo. È importante farle, ragazzi, sia per noi, perché dobbiamo vivere in un ambiente che sia buono, profumato, pulito e ordinato, ma anche perché, non so se capita anche a voi, io mi rifletto proprio in quello che è casa. Se casa in ordine, sistemata, senza le cose che non mi servono, col decluttering fatto, insomma, tutta questa situazione mi mette serenità e pace, e di conseguenza poi riesco ad essere anche molto più produttiva in tutte le altre cose che devo fare durante la giornata. Ma a proposito delle pulizie, è importante farlo perché non si sa mai che cosa trovi in soffitta, in cantina. Tante volte può succedere, come è successo a questa signora, che ha trovato un fatto di cronaca, lo definiscono, d'arte davvero clamoroso: un dipinto rinascimentale dimenticato in casa. In realtà non è stato proprio dimenticato, la proprietaria pensava che fosse un duplicato, insomma, non fosse un quadro originale. Mentre durante una consulenza, insomma, fatta per svuotare l'appartamento, degli esperti si sono accorti che quel quadro era un quadro vero, era originale, era una tela che poteva costare almeno 1 milione di euro. E attenzione, perché così è stato fatto, proprio in soffitta. Lei l'aveva lasciato lì, lo teneva, adesso non so se dietro a un tavolino, dietro a una porta, appoggiato come se fosse una qualunque cosa, una cianfrusaglia. E invece, pensate, questo quadro aveva il valore di 1 milione di euro. Io farei, fossi voi, un giretto in soffitta, e ogni tanto ve la butto lì. Fate un po' di decluttering, ma prima consultate gli esperti per capire se è qualcosa di valore.

0: tra poco, tra pochissimo vi racconto questa storia che mi ha fatto sorridere, prima un po' impanicare, poi mi ha fatto sorridere. Ci sarà sicuramente qualcuno di voi che in questo periodo si sta sposando o si è sposato prima dell'estate, durante l'estate, lo farà quest'inverno. Ecco, mi raccomando, ricordate tutto. Vi dico solo questo piccolo spoiler, tra poco vi racconto la storia, sempre qui su R101.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
4: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
5: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
6: A me importa.
7: Coyote vs Acme!
8: L'idiota!
7: Al cinema dal 2 settembre!
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
9: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
10: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazioni di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
11: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
10: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
14: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
15: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
16: Temptation Island vi aspetta.
17: Ti prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
16: Con imperdibili novità.
18: C'è qualcun altro nella tua vita?
16: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
19: E di cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
16: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
20: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le capsule Finish Ultimate Plus da 75 pezzi sono a 14,99€. Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,99€. E per una routine completa di pulizia c'è il bipacco Finish Cura Lavastoviglie a 5,99€. E con un detergente, un additivo Finish, in omaggio una confezione di Finish Ultimate Plus, 4 caps. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
10: R101 Meteo.
22: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile e soleggiato, a parte velature al nord e qualche temporaneo annuvolamento più consistente sulla Liguria centro-occidentale e sui rilievi, in particolare sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e isolati rovesci. Caldo sempre intenso, con temperature massime, in generale comprese tra 30 e 37 gradi, picchi di 39 fra Basilicata e Puglia. Un po' ventilato sulla Sardegna, probabile fön intorno alle Alpi occidentali. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

meravigliosa creatura Gianna Nannini arriva qui su R101 per farci cantare a squarciagola come pazzi. Che meraviglia, che meraviglia. Allora, amici belli, io c'è qualcuno all'ascolto che si deve sposare tra poco? O magari si è sposata da poco? Io settimana prossima ho un matrimonio di una coppia di amici molto molto cari e sono tanto felice di andare a godermi questo momento. E non solo perché vabbè, loro mi hanno avvisato un anno fa, invece quest'estate una coppia di amici, anche loro molto stretti, mi hanno chiamato e mi hanno detto: amica bella, preparati perché a ottobre ci sposiamo. Quindi così, last minute, cotto e mangiato, l'hanno organizzato e ad ottobre vivrò anche questa bella emozione insieme a loro. Adesso la storia che sto per raccontarvi prevede una situazione un po' così. Proprio durante un matrimonio i due sposini si sono ricordati di tutto per pianificare e organizzare il tutto, ma si sono dimenticati forse una cosa un po' fondamentale, ovvero le fedi. Proprio pochi minuti prima della promessa, ragazzi, quindi già in chiesa, già pronti eccetera, si sono accorti che si erano dimenticati le fedi a casa. Non si sono fatti prendere dal panico, io me sarei ammazzata, ve lo dico, perché dici, quel giorno organizzato, pianificato da un anno in tutto e per tutto, e le fedi sono un momento magico, no? Lo scambio delle fedi, vabbè, quando succede succede, poi in qualche modo bisogna uscirsene. E loro sono stati molto bravi, perché nella situazione di disagio più totale hanno chiesto aiuto agli invitati per trovare due semplici anellini da mettere nel dito, ecco, per fare un gesto simbolico e poi in seguito rimettersi l'anello, la fede vera a casa. Diciamo un matrimonio memorabile, su questo non ci piove, però molto bravi a gestire l'ansia, la situazione, e con controllo trovare una soluzione adatta.

0: Amici belli, domanda domandona per voi all'ascolto. Avete mai sentito parlare di micro cooking? Magari c'è qualcuno tra voi che lo pratica, lo fa. Ah, intanto, che cos'è? È una tendenza che sta spopolando sui social. Infatti io non avevo mai sentito parlare, ma ho soltanto visto ogni tanto dei video di persone che cucinano dei cibi veri usando utensili però in miniatura, cioè proprio piccoli piccoli piccoli, tipo mini fornelletti funzionanti, quindi che fanno la fiamma, padelline grandi come una moneta da 2 euro o da 1 euro, ingredienti chiaramente minuscoli per preparare piccoli piatti e renderli anche molto scenografici. Immaginate di prendere un micro uovo e fare all'interno di una micro padella e su un fornelletto micro un ovetto all'occhio di bue. Pensatela così. C'è gente che si diverte a fare questo, ma non è solo una passione, un divertimento, perché gli psicologi affermano che concentrarsi su movimenti così piccoli e molto precisi, perché chiaramente se devi mettere all'interno di una moneta di 2 euro un micro uovo e poi cucinarlo, ecco, devi stare attento a non far uscire il tutto, possono aiutare ad abbattere l'ansia e a staccare la spina da quelle che sono le attività lavorative o responsabilità durante il giorno. Quindi segnatelo, micro cooking, magari andate a vedere un po' sui social di che cosa si tratta, e nel caso provatelo se avete bisogno di rilassarvi.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Amici belli e felici, tra pochissimo torna l'appuntamento con la canzone che ti fa stare bene qui su R101, come sempre scelta da voi. Io vi ricordo sempre che sul nostro sito r101.it trovate una sezione dedicata proprio alla canzone che ti fa stare bene, con 101 titoli di canzoni per ispirarvi e poi mandare la vostra richiesta, il vostro messaggino al 331 80 90 101. Se ancora non l'avete fatto, fatelo subito!
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
4: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la lavastoviglie Electrolux classe A 14 coperti per una pulizia impeccabile, tu a soli 324,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
13: Oh mio Dio.
12: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
13: Prendi me, scegli me.
12: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
13: Ama me.
12: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
16: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre, scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.

0: eccola qui, la canzone che ti fa stare bene. Chi c'è dall'altra parte?
1: Buongiorno R101. Per la canzone che mi fa stare bene, i Planet Funk con Inside All the People.

Amici belli e felici, ci dobbiamo salutare. Il tempo a nostra disposizione per questo sabato 5 settembre, il nostro rientro insieme, davvero happy per quanto mi riguarda, spero che lo sia stato anche per voi. È finito, ci dobbiamo dare l'appuntamento a domani, sì, perché domani è domenica e torniamo dalle 13 alle 16, sempre con me al microfono, la vostra Rebecca Staffelli, sempre qui su R101 con Belli e Felici. Saluto la mia regia da Milano, il nostro Diego in regia, è il nostro Chicco qui in regia invece da Roma. Un saluto alla nostra Fede in redazione e un saluto a tutti voi. Godetevi questo sabato e tornate domani. Mi raccomando, belli carichi, sempre belli e felici. Ciao a tutti!

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buon pomeriggio da Esteroletto. Tregua di 3 giorni sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato Putin subito dopo l'arrivo a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati americani domani saranno nella capitale ucraina, seconda tappa della missione per tentare di porre fine alla guerra. A Cernobbio, duro faccia a faccia tra Monti e Vannacci, l'ex premier avverte il leader di Futuro Nazionale: userò le ultime energie contro la retorica dello spirito del fascismo. Nel suo programma più o meno si dichiara la superiorità dell'Italia, degli italiani e vogliamo dire della razza italiana. Falso, replica l'ex generale che chiede un'Europa diversa da quella attuale. Per Alessandro Di Battista si è resa necessaria un'operazione a Cuba, così il rientro in Italia previsto per oggi è stato rinviato. La partenza dall'isola a bordo di un'aeroambulanza è saltata poco prima del decollo per il peggioramento delle condizioni dell'ex parlamentare pentastellato. Il 28 agosto il malore. Regno Unito, 300 persone incappucciate bloccano il porto di Dover al grido di basta migranti. Intorno alla città e soprattutto sulle spiagge del Kent arriva la maggior parte degli irregolari. I delitti del mostro di Modena verso la riapertura delle indagini: 8 donne uccise tra il 1985 e il 1995, forse dalla stessa mano. Accertamenti sui reperti e sugli atti dell'epoca. Per i legali delle famiglie delle vittime, la moderna scienza di oggi può portare ad un'estrazione del DNA comparabile. Al via le qualifiche del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Russell il più veloce nella terza sessione di prove libere davanti alla Ferrari di Hamilton e alla Red Bull di Verstappen. Quarto Kimi Antonelli, Leclerc sesto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Sabato 5 di settembre, un buon pomeriggio, buon sabato e buon weekend da Dani dei Finlay. Siete in mia compagnia quest'oggi dalle 16 alle 20. Saluto Michele Rossetti in regia, Giacomo Gianni in redazione che ci segue da remoto e saluto tutti voi in questo primo weekend di settembre. Qualcuno magari farà anche un richiamino di mare, perché no? 10 milioni di italiani in partenza a settembre. Tra poco ne parliamo e iniziamo naturalmente con la nostra musica. Cesare Cremonini su R101.

Cesare Cremonini su R101 con il comico Sai che risate. Di nuovo buon pomeriggio e buon weekend da Dani dei Finlay. Siete insieme a me quest'oggi per 4 ore fino alle 20. E dicevo poco fa, 10 milioni di italiani in partenza a settembre. È un weekend strano il primo di settembre, perché la prima settimana lavorativa per la gran parte degli italiani è andata. Siamo un po' tornati alla normalità, ma c'è ancora tanta gente che le vacanze le ha traslate a settembre. A quanto pare il mare è ancora la destinazione preferita, il 41% dei viaggiatori in partenza in questo mese andrà al mare, il 26% in città d'arte e 18% in montagna. Comunque nel complesso la gran parte dei viaggiatori di settembre sceglierà l'Italia come destinazione, più del 70%, poi il 23% si recherà in un altro paese europeo e solo il 6% fuori dall'Europa. A quanto pare le regioni italiane al primo posto sono la Toscana, quella dei viaggiatori che fanno un po' di giorni di mare a settembre, seguita dalla Campania e dall'Emilia Romagna. Guardando invece le destinazioni europee, la classifica vede in testa la Spagna, seguita dalla Francia e dalla Grecia. Allora io auguro buone vacanze a tutti quelli che partono durante questo mese, io compreso, che andrò a fine mese, che ho saltato a pie pari ad agosto. Ce l'avete fatta, lavoratori di luglio e agosto, siamo arrivati, è il vostro momento. La nostra musica su R101.

Buon weekend, buon sabato da Dani dei Finlay, siete su R101 e parliamo di sport, perché qualche giorno fa è andata in onda un match amichevole di volley tra Italia e Germania. Perché vi racconto questo? Perché questo match è entrato nella storia del volley. Il primo set della partita, che si è svolta a Reggio Calabria tra Italia e Germania, si è chiuso 64-66 per la squadra tedesca dopo circa un'ora e mezza di gioco. Si tratta del record assoluto della storia della pallavolo per numero di punti realizzati in un singolo set. Incredibile. Poi alla fine della partita sono stati gli azzurri che hanno vinto e hanno chiuso per 3-2, però insomma una partita con un punteggio che non si era mai visto fino ad oggi. E giusto a proposito, continueremo a parlare di sport nel corso di quest'ora, perché a breve vi racconto della partita, non di volley ma di tennis, più lunga di sempre. Una storia pazzesca. State con noi, a tra poco.

0: Buon weekend amici e amiche di R101. Siete insieme a Dani dei Finlay in diretta quest'oggi dalle 16 alle 20. E tra poco, come promesso, vi racconto la storia della partita di tennis più lunga di sempre qui su R101.
1: To School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
0: Ma lo sapete che R101 è anche sui social network? E allora seguiteci su Facebook, Twitter, o meglio X, Instagram, TikTok. Mi raccomando, mettete mi piace e seguite R101.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano con tutti i suoi più grandi successi per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
6: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
7: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
8: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
7: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
9: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
10: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
11: Ma perché lo fai?
12: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: Perché non lo fai?
13: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
14: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
16: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700 chilometri.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

I Black Eyed Peas su R101 con Where Is the Love. Di nuovo buon pomeriggio, buon sabato da Dani dei Finlay. Come promesso, parlavamo di sport e vi racconto la storia della partita di tennis più lunga di sempre. Siamo nel 2010, nel giugno del 2010, e sul campo di Wimbledon si affrontano al primo turno l'americano John Isner, un gigante di 2,08 m, famoso per il suo servizio potentissimo, e il francese Nicolas Mahut. Nessuno dei due immagina che quel banale incontro di tennis si trasformerà nella maratona atletica più assurda della storia dello sport. I primi quattro set scorrono via normalmente, portando i due giocatori sul punteggio di due pari. Però attenzione, nel tennis di Wimbledon all'epoca non esisteva il tie break che ora esiste. Cos'è il tie break? Una regola secondo la quale, per evitare partite a oltranza, quando si arriva a 6-6 vince chi arriva per primo a 7. Ecco, prima questa regola non c'era. Quindi, non essendoci tie break, il punteggio del quinto set inizia a salire in modo fantascientifico: 10-10, 20-20, 40-40. I giocatori sono stremati, hanno i crampi ai muscoli, insomma, rischiano di svenire in campo. Verso le 9 di sera, gli arbitri sono costretti a sospendere la partita con un punteggio di 59 pari, una roba assurda. Il giorno dopo si ricomincia, perché non è finita. Il tabellone elettronico del punteggio, pensate, impazzisce letteralmente, smette di funzionare perché i programmatori non avevano previsto cifre così alte. Alla fine la partita si conclude finalmente al terzo giorno di gioco, pensate, terzo giorno consecutivo, quando l'americano John Isner riesce a chiudere il quinto set con un punteggio assurdo di 70-68. La partita nei tre giorni è durata 11 ore e 5 minuti, stabilendo una serie di record mondiali che rimarranno scolpiti per sempre nella leggenda del tennis. Incredibile. Siete su R101 con Dani dei Finlay.

La musica di R101 in questo sabato 5 di settembre. Parlavamo di sport, vi ho raccontato della partita di tennis più lunga di sempre e ora parliamo di Olimpiadi, delle Olimpiadi in particolare del 1928, perché è successa una cosa straordinaria. C'è un atleta australiano, si chiama Harry Pearce, favorito assoluto nella disciplina del canottaggio, e Pearce è in uno stato di forma fisica straordinario, sta letteralmente dominando la corsa col suo avversario francese, ha un vantaggio enorme di diverse lunghezze e compete per la medaglia d'oro. Mentre rema a tutta velocità verso il traguardo, con il pubblico sulle tribune che urla il suo nome, Pearce sente dei piccoli schiamazzi provenire dall'acqua. C'è una mamma anatra, seguita da una fila indiana con una dozzina di piccoli anatroccoli, che sta attraversando il canale proprio muovendosi nella direzione della sua barca. E se Pearce continua a remare, travolgerà e ucciderà l'intera famigliola. Ecco, lui non ci pensa due volte, dimostra un'empatia commovente, smette di remare, pianta i remi nell'acqua e frena l'imbarcazione, giocandosi a questo punto la gara. Intanto, infatti, il canottiere francese lo supera a folle velocità, portandosi in netto vantaggio. Insomma, il pubblico è incredulo. Però, appena l'ultimo anatroccolo tocca la sponda, Bobby Pearce si rimette in posizione, afferra i remi e con una furia agonistica mai vista inizia a spingere. Ecco, non solo riesce a recuperare tutto lo svantaggio accumulato, ma supera nuovamente il rivale francese, tagliando il traguardo per primo, addirittura con 30 secondi di vantaggio aggiuntivi. Insomma, Pearce vincerà poi la medaglia d'oro in finale, la dimostrazione che spesso i veri campioni hanno il cuore più grande dei loro muscoli. Enjoy the music.

0: Niente ci dividerà.
1: Siete su R101 insieme a Dani dei Finlay in diretta fino alle 20 e tra pochissimo la nostra musica continua, ma come continua? Con una canzone che scegliete voi, naturalmente, la canzone che vi fa stare bene. Scegliete al 331 80 90 101.
2: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
3: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
4: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
3: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi pomodori datterini in succo di pomodoro da 400 grammi a soli 79 centesimi e spaghetti da un chilo a soli 85 centesimi. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
6: No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale:
9: apri R101.
8: R101.
10: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari, però non ho ancora il wifi.
12: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.

0: Come promesso una volta ogni ora dalla mattina alla sera su R101 siete voi a scegliere la musica. Ecco la canzone che vi fa stare bene. Cosa volete ascoltare?
1: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene è Dancing in the Dark di Bruce Springsteen. Grazie, ciao Vittorio da Biella.

Bruce Springsteen, Dancing in the Dark su R101, canzone che esce nell'84, quando chiaramente diventerà uno dei più grandi successi di Bruce Springsteen con l'album Born in the USA. 30 milioni di copie per questo disco in tutto il mondo, lo trasformano nella più grande rockstar degli anni 80. Però c'è da sapere che per Born in the USA Bruce Springsteen aveva scritto circa 80 canzoni. Ma un giorno arriva il manager John Landau e gli dice: guarda, secondo me ne manca una forte. Come, te ne ho scritte 80? Ma cosa stai dicendo? Insomma, Springsteen si infuria, torna in albergo e proprio in questa sua grande arrabbiatura di getto scrive il testo di Dancing in the Dark, che poi effettivamente, sfogando la sua frustrazione, ha scritto una gran bella canzone e è diventata un brano di altissimo successo. Bruce Springsteen era la canzone che vi fa stare bene. Tra un'ora ne arriva un'altra. 331 80 90 101.

0: Amore.
1: Amici e amiche di R101, ancora buon weekend, sabato 5 settembre, siete con Dani dei Finlay in diretta fino alle 24 ore in mia compagnia, quest'oggi in solitaria, grazie ancora a Michele Rossetti in regia con me, a Giacomo Gianni in redazione che ci segue da remoto. Tra poco continuiamo a parlare di sport, ma non solo, naturalmente anche i vostri messaggi vocali, le vostre canzoni che vi fanno stare bene qui su R101. Ora ci fermiamo un attimo per dare la linea alla redazione di TGcom 24 per tutte le news.
2: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
3: Ciao, sono Ligabue.
4: Ciao, sono Annalisa.
5: Ciao, sono Damiano David.
6: Hey, this is Miley Cyrus.
7: Ciao, sono Marrakesh.
8: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
9: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
10: Ciao, sono Alfa.
11: Ciao, sono Tiziano Ferro.
12: Ciao, sono Ultimo.
13: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
14: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri uno.
15: Grazie a tutti!
2: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
16: Buon pomeriggio da Esteroletto. Grave incidente durante il rally Mille Miglia Brescia. Una persona, non è chiaro se uno spettatore o un commissario di gara, è stata travolta e uccisa da un'auto durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La gara è stata sospesa. Il presidente russo Putin ha dato l'ordine di non effettuare attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per le prossime 3 giornate. Domani nella capitale ucraina arrivano Witkoff e Kushner, che appena atterrati a Mosca sono stati accolti da Kirill Dmitriev, il consigliere per la cooperazione economica. Sul suo profilo ex ha scritto: benvenuti ai pacificatori. 3 petroliere iraniane colpite dalle forze americane vicino all'isola di Karg dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie ha lanciato missili balistici contro 2 navi statunitensi che pattugliavano le acque della regione. Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. I leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Sergio Mattarella a Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. È un modello in Europa, elogiato il presidente, che però ammonisce: non si è stranieri in casa propria. È finita la fase acuta dell'emergenza sul naviglio grande tra Magenta e Milano, dove si è riversata una grossa quantità di idrocarburi. Tuttavia, avvisano gli esperti, per giorni continueranno a vedersi macchie. Non si esclude l'origine dolosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buon pomeriggio a tutti e a tutte voi, amici e amiche di R101, da Dani e Finlay. Siamo in diretta fino alle ore 20, dalle 16 alle 20 quest'oggi, in via del tutto eccezionale. Vi tengo compagnia in questo primo weekend di settembre. Vorrei sapere non dove siete, ma quest'oggi vi chiedo una cosa: dove siete versus dove vorreste essere? Perché tanti sono tornati alle vacanze, ma piacerebbe a molti essere altrove. 331 80 90 101 per i vostri messaggi. Noi ricominciamo con la musica.

0: Hold My Hand, Jess Glynn su R101. Siete con Dani dei Phil e poco fa vi ho fatto una domanda. Certo, il primo weekend di settembre qualcuno ancora farà qualche giorno di mare, molti italiani, 10 milioni di italiani partiranno a settembre, ma tanti sono tornati. Allora vi ho fatto una domanda: diteci dove siete e invece dove vorreste essere quest'oggi?
1: Io vorrei essere al mare, ma sono a casa a fare le pulizie. Giuseppe da Milano.
0: Sabato di pulizie nel weekend, perché durante la settimana diventa complesso, immagino, col lavoro. Poi
2: io in questo momento sono in macchina con mia mamma, ma vorrei essere ai Caraibi.
0: Basterebbe anche solo raggiungere il posto di mare più vicino, la Liguria, la Toscana, in base a dove siete. I Caraibi va bene, però sognare non costa niente, fai bene, dai.
3: Io è mezz'ora che sono dietro a un camion. Vorrei essergli davanti.
0: Vabbè,
3: Claudio da Napoli.
0: Ti basta poco, un piccolo sorpasso, quando si può fare, mi raccomando, in sicurezza. Amici, 331 80 90 101, queste vacanze per molti sono finiti, quindi diteci dove siete, magari anche, lo so, con un pelo di tristezza nella vostra voce, versus dove vorreste essere.

0: La musica di R101 in questo sabato 5 di settembre, dove molti italiani sono tornati dalle vacanze e vorrebbero essere in tutt'altro posto, eh? E allora 331 80 90 101 ci state dicendo dove siete versus dove vi piacerebbe essere.
1: In questo momento sono seduta a mangiare popcorn e vorrei essere a Ibiza. Nicole da Verona.
0: Mi sembra di capire che puntano tutti a tornare al mare, a mangiare popcorn, sei sul divano, sei tranquilla, sei a casa. Non è un brutto sabato, perché ci sono tante persone che chiaramente sono tornate al lavoro e lavorano anche nel weekend, e quindi per molti questo non solo non è un sabato di riposo, anzi è un sabato di lavoro. Un saluto a tutti voi.
2: Sono in tangenziale a Milano, ma con la mente mi vedo con una pizza a portafoglio in via dei Tribunali a Napoli.
0: Beh, non è affatto male anche la tua visione. 331 80 90 101. Dove siete versus dove vi piacerebbe essere?

0: Il weekend di R101, siete con Dani dei Finlay in diretta fino alle 20. Vi ricordo che ci potete seguire in radio, ma ascoltare anche in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre, sull'app di R101 e sul sito r101.it.
1: To School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
0: Una volta ogni ora, dalla mattina alla sera, sulla vostra radio preferita R101 potete scegliere la vostra musica, ovvero la canzone che vi fa stare bene. 331 80 90 101, non perdete questa occasione.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
7: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre, dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set con animazione di R101 e tanto shopping. E alle 21, R101 presenta Serena Brancale.
8: Quando torna al mio paese, le signore sulle sedie, quando torna al mio paese.
7: Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.it. Radio ufficiale R101.
9: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
10: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Piove a giugno
1: per te,
0: il sorriso degli umani
1: è per te, un'aranciata fresca per te, lo scodinzolo dei cani è per te, il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole è per te, il succo delle mele è per te, il rosso delle fragole è

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: Giova su R101, Giovanotti è per te. E allora amici e amiche di R101, stiamo un po' con un po' di sofferenza raccontando dove ci troviamo, dove vi trovate in questo momento e dove invece ci piacerebbe essere in questo primo weekend di settembre, dove per molti le vacanze sono un lontano ricordo. Mi sembra di capire che la maggior parte di voi voglia tornare al mare, eh? Sentiamo.
1: Sapete dove sono? Dai. In macchina. È tutto il pomeriggio che sono in macchina e faccio la trottola in città, lasciando e prendendo figli. Ne ho tre che a incastro fanno attività, sì. Uno finisce, l'altro inizia, porto la destra, porto a sinistra, e ancora sono in macchina a girare e finirò di fare questo tour alle 18:30. sapete dove vorrei essere?
0: Dove?
1: A casa da sola, buttata sul divano.
0: Perché a volte...
1: Ciao,
0: cara, perché a volte le vacanze migliori non sono andare ai Caraibi e Ibiza, no, è stare a casa, da soli, sul divano. Un'ottima scelta.
2: Noi siamo in gelateria, lavorando, siamo in gelateria, ma vorrei essere su una bella spiaggia, le Bahamas.
0: Io pensavo fossi in gelateria a mangiarti un bel gelato, invece no, stai lavorando. Buon lavoro a te e a tutti coloro che sono tornati a lavoro da qualche giorno, specialmente a quelli che lavorano anche in questo sabato, in questo weekend. La nostra musica ora.

0: Ancora buon sabato da Dani dei Finlay qui su R101. E amici e amiche, sognare non ci costa niente, anche se molti di noi hanno finito le vacanze e vogliamo sapere dove vi trovate in questo momento. E non siate troppo tristi nel vostro tono di voce, perché lo sto sentendo dai vostri messaggi, dove vi trovate versus dove vi piacerebbe essere.
1: Io sono ferma al semaforo, ma probabilmente vorrei essere a Tokyo. Ciao da Maria Teresa.
0: Così, a Tokyo, ecco, è la prima che non risponde al mare, ok? Già mi piace Tokyo, meta molto bella. Conto l'estate prossima di andarci, spero.
2: Sono Barbara da Milano, adesso sono a lavorare in una tintoria e sto stirando camicie, e vorrei tanto essere al mare.
0: Pure
2: ciao,
0: tu.
2: Ciao.
0: Pure tu, naturalmente. In tintoria, che comunque fa ancora un bel po' caldo, immagino che tu lo stia soffrendo anche lì dentro, insomma.
3: Io sono Antonio da Milano, mi trovo in autostrada, sto tornando verso casa, il navigatore dà un'ora e mezza di strada,
0: sì.
3: E mi piacerebbe essere, stranamente, a casa di mia suocera, perché si trova al mare, in una località della Calabria, molto molto bella.
0: Infatti no, mi sembrava strano che tu dicessi vorrei essere a casa di mia suocera, poi hai spiegato perfettamente il motivo. 331 80 90 101.

the music. R101.

0: Siete sulla radio che vi fa stare bene, R101, insieme a Dani dei Finlay, in diretta fino alle 20. E tra poco, come sempre facciamo una volta ogni ora dalla mattina alla sera, arriva un'altra canzone a vostra scelta, la canzone che vi fa stare bene.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché?
2: Ecco perché!
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
11: Una Fiat 500?
10: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10, regolamento su mcdonalds.it.
12: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
0: Eccoci qua, come promesso è il momento della canzone che vi fa stare bene su R101. Diteci cosa volete ascoltare che vi accontentiamo.
16: Ciao R101, sono Giovanna da Borgo Ricco. Vorrei richiedere Skin Trade di Duran Duran. Ciao, un bacione!

Skin Trade, Duran Duran su R101, era la canzone che vi fa stare bene. Tra un'ora circa ne arriva un'altra, lo sapete, allora mandate le vostre richieste al 331 80 90 101 per scegliere una canzone che vi riporti indietro nel passato, a dei ricordi bellissimi, magari ad un'estate passata che ricordate con gioia. Skin Trade dei Duran Duran, uscita nell'87 come secondo singolo dell'album Notorious, che è poi una canzone di denuncia su come le persone vengano ridotte a merce o costrette a svendersi, a scendere a compromessi pur di fare soldi per sopravvivere. Insomma, un brano che l'anno prossimo compie 40 anni, però quanto mai attuale. A dopo con un'altra canzone che vi fa stare bene.

0: Siete su R101 con Dani dei Finlay in diretta quest'oggi dalle 16 alle 20. Buon weekend e buon sabato 5 settembre a tutti voi e a tutte voi. Saluto nuovamente e ringrazio Michele Rossetti in regia con me, il buon Giacomo Gianni che ci segue da remoto in redazione. E mi sembra aver capito che a molti di voi manca il mare e tra poco, nella prossima ora, vi ci porto al mare, metaforicamente parlando. Facciamo un po' di viaggi in alcune isole particolari che hanno delle storie strane. Ora le news, TGCom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCom 24, Breaking News.
16: Buonasera da Ester Oletto. Tregua di 3 giorni sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato Putin subito dopo l'arrivo a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati americani domani saranno nella capitale ucraina, seconda tappa della missione per tentare di porre fine alla guerra. Sassonia domani al voto. Gli ultimi appelli del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Non lasciamo che l'AfD distrugga la Germania con le parole. Il partito di estrema destra in netto vantaggio nei sondaggi. Il leader della CDU al tempo stesso ha chiesto un confronto più approfondito con l'avversario sui contenuti. Sergio Mattarella Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. È un modello in Europa, ha elogiato il presidente, che però ammonisce: i confini non siano ostacolo ma punti di incontro. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba, l'intervento a La Habana una settimana dopo il malore che lo ha colpito sull'isola. L'ex parlamentare pentastellato doveva rientrare oggi in Italia con un volo ambulanza privato. Appello del padre di Lorena Isceri, uccisa dall'ex che l'ha gettata da un viadotto dell'autostrada 1 e poi si è tolto la vita lanciandosi dallo stesso ponte. La politica sia unita contro la violenza. Calcio, prima vittoria stagionale del Torino sul terreno della Fiorentina per 2-1, anticipo della terza giornata di Serie A. La Viola resta a 0 punti. In campo Inter-Napoli, dalle 20.45 Roma-Atalanta. Formula 1 al Gran Premio d'Italia, clamorosa pole position del francese Gasly. Il rally 1000 miglia Brescia fu innestato da un incidente mortale. Uno spettatore investito e ucciso da un'auto uscita di strada in Valsabbia. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 9 coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso per attraversamento della dogana svizzera. Sulla 10 Genova-Savona si registrano code tra il bivio per la 7 Milano-Genova e Genova-Pegli. Traffico rallentato sull'autosole tra il bivio A1 variante Sasso Marconi Nord, tra Parma e Allaccio Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla statale 372 Telesina, tratto chiuso a causa di un veicolo in fiamme tra incrocio San Salvatore Telesino e Telese, statale 87 Sannitica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
17: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Buon sabato, buon pomeriggio e buon weekend su R101. Siete insieme a Dani dei Finlay in diretta fino alle 20 insieme a voi. Saluto tutti quelli che sono tornati a lavoro, quelli che magari questo weekend faranno un richiamiro di mare, di montagna, quelli che invece sono lì lì per partire per le vacanze perché hanno lavorato tutto agosto e tutti quelli che invece lavorano anche quest'oggi. La nostra musica qui su R101, tra poco vi ci porto al mare, metaforicamente parlando, ma vi ci porto.

avere paura, Tommaso Paradiso su R101. Allora, vi ho promesso poco fa di portarvi a mare. Facciamo un 2-3 viaggi in posti sperduti, un po' lontani da noi, ma che hanno delle belle storie da raccontare. E inizialmente vi porto alle Isole Canarie per raccontarvi di un'isola. Un'isola che si chiama La Gomera, una delle isole più selvagge dell'arcipelago delle Canarie. E il territorio è un labirinto di vallate profonde, canyon di roccia e montagne altissime. Ecco perché è curiosa quest'isola, perché nei secoli passati, se volevi dire una cosa al tuo vicino che stava sulla montagna di fronte, dovevi camminare per ore per sentieri e non andava bene. Così i pastori locali si sono inventati una roba geniale. Si chiama il silbo gomero. È un metodo di comunicazione. Sostanzialmente è una vera e propria lingua parlata, ma fatta interamente di fischi. Hanno preso la lingua spagnola, l'hanno tradotta sostituendo le vocali e le consonanti con 4 fischi a tonalità diversa e 4 variazioni di ritmo. Praticamente un fischio forte può rimbalzare sulle pareti di roccia e viaggiare fino a 3 km di distanza. Ecco, con questo sistema si possono imbastire conversazioni complicate, darsi appuntamenti e scambiarsi notizie commerciali. La cosa fantastica è che questa lingua, il silbo gomero, è protetta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità e oggi, pensate, viene insegnata obbligatoriamente in tutte le scuole elementari dell'isola per non farla morire. La Gomera, Isole Canarie. Quando la voce non basta, basta un fischio. Qui su R101, ora la musica.

Il weekend di R101 con la nostra musica. Di nuovo un saluto da Dani dei Finlay in diretta fino alle 20. Per tutti coloro che sono tornati in città e a cui manca il mare, stiamo facendo un po' un giro di posti particolari, per il mondo, di isole in particolare. E dalle Canarie, dove eravamo poco fa, ci spostiamo in mezzo al Pacifico su un'isola che si chiama Tuvalu. Tuvalu è una delle nazioni più piccole, isolate e anche povere del pianeta, una striscia di sabbia e palme in mezzo al Pacifico con appena 11.000 abitanti, pensate, tra l'altro anche minacciata dall'innalzamento del livello del mare. Perché ha una storia particolare questo posto? Perché negli anni 90 l'organismo internazionale di internet inizia ad assegnare a ogni stato il proprio dominio online, due lettere, l'Italia ha .it, quando voi vedete un sito finisce sempre con .it, la Francia ha .fr per Francia, il Regno Unito ha .uk, UK. Ecco, a quest'isola, Tuvalu, spettano per puro caso le lettere TV, .tv, come televisione. Ecco, in quel preciso momento l'atollo si ritrova in mano un biglietto da lotteria senza saperlo. Perché? Perché con l'esplosione dei siti di streaming video, della web TV, di Twitch, di YouTube, il dominio TV diventa molto ricercato, ok? E desiderato nel mercato tecnologico mondiale. Beh, nel 2000 il governo di Tuvalu firma un accordo milionario con una società americana di domini web, affittando l'uso delle due lettere in cambio di royalties fisse da milioni di dollari l'anno. Insomma, grazie a quei soldi, lo stato di Tuvalu ha potuto asfaltare le strade, costruire scuole, ospedali moderni e anche pagare la quota di iscrizione per entrare ufficialmente nelle Nazioni Unite. In pratica, ogni volta che guardate una diretta video su internet su un sito che finisce per TV, state finanziando la sopravvivenza di questo paradiso tropicale.

0: RTR 101, insieme a tutti voi e a tutte voi. Un saluto ancora da Dani dei Finlay, in diretta quest'oggi fino alle ore 20. Ci trovate in radio, ma anche in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre, sull'app e sul sito r101.it.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono da 100 a 300 euro da spendere subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
0: Tra pochi minuti vi facciamo scegliere un'altra canzone che vi fa stare bene. Per voi trafficanti, siete nel traffico, siete imbottigliati, non ce la fate più, scegliete una canzone che possa migliorare questa serata.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
5: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Shampoo e balsamo Garnier, Fruttise, Lisci Keratina sono a 3,49€. Il siero Lisci Diamanti a 5,99€. Per capelli disidratati, prova shampoo e balsamo Ultra Dolce Idratazione d'Uva. Un pezzo è 1,99€, due pezzi 3,79€. Idratano le fibre del capello donando luminosità. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
7: Oh mio Dio!
6: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
7: Prendi me, scegli me.
8: Mitico!
6: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
7: Ama me.
6: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
11: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
12: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99€. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Katy Perry, I Kiss the Girl su R101. Di nuovo buon pomeriggio e buon sabato da Dani Dei Finlay, amici e amiche di R101. Se siete fan della musica di Katy Perry, probabilmente avrete visto che in questi giorni al cinema c'è un bellissimo concerto di Katy Perry girato durante le due date sold out del Lifetime Tour di Parigi del novembre 2025. Quest'oggi, 5 settembre, ultimo giorno di programmazione nei cinema, e il film insomma cattura una delle produzioni live più spettacolari della musica pop. Quindi 60 videocamere e veramente una produzione mastodontica quella del concerto di Katy Perry. La scaletta è piena di successi, abbraccia un po' tutti i brani più famosi della sua carriera, da Teenage Dreams, California Girls, Dark Horse, Roar, Firework. Insomma, l'ultimo giorno per provare a godervi questa meraviglia musicale al cinema. I'm

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titana in radio in questo fottutissimo 2020.

0: caduta.
1: Siete su R101, la nostra musica e anche le nostre storie. Parlavamo di isole che hanno delle storie particolari. Stiamo facendo un piccolo tour in giro per il mondo, facendo finta di trovarci lì al mare, ecco. Ma adesso vi porto in un'isola che in realtà è sempre stata sulle mappe, ma non è mai esistita. Parliamo di un posto dove non prenotare le vacanze, perché non esiste. Non è l'isola di Peter Pan, non esiste proprio. L'isola in questione si chiama Sandy Island, posizionata tra l'Australia e la Nuova Caledonia. Ecco, se prendevate un mappamondo del Novecento, o anche se entravate su Google Earth fino al 2012, fino a pochi anni fa, l'isola era lì, una striscia di terra nera lunga 24 chilometri, registrata in tutti i database marittimi mondiali. Però poi si è scoperto che quest'isola non esiste. Nel 2012 una nave di scienziati australiani che si occupava di geologia marina decide di andare a fare dei rilievi proprio su quell'isola. Arrivano sul punto esatto indicato dal GPS e non trovano niente. E allora si dicono: ma com'è possibile che i satelliti abbiano sbagliato? Si è scoperto questo, che l'errore risaliva al 1876, quando una nave baleniera inglese, chiamata Velocity, aveva registrato la presenza di un'isola in quel punto. Ecco, probabilmente i marinai avevano visto un'enorme barriera galleggiante di pietra vulcanica, insomma, si sono confusi. Ma da quel momento, per pigrizia, tutti i cartografi del mondo hanno continuato a copiare i dati. L'isola è qui, la posizione è questa, passando fino all'epoca dei computer e fino all'algoritmo di Google Maps. Ecco, fino al 2012 quest'isola era segnata ovunque, su tutte le mappe, su tutti i GPS, ma poi alla fine non esisteva. Vedi quando la pigrizia umana del controllare, del non controllare, batte la tecnologia satellitare. Quindi non prenotate mai una vacanza per Sandy Island, perché non esiste.

0: Amici e amiche di R101, tra pochissimo tocca di nuovo a voi la scelta della canzone che vi fa stare bene. Una volta ogni ora diventate i padroni della nostra playlist musicale, scegliete un brano del passato che vi emoziona e diteci qual è al 331 80 90 101.
1: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. E in più ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
2: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
3: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
4: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
6: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray! CIF!
6: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, dai Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
11: Iperceramica!
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Se devi trovare un posto per le N.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
16: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
17: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare bene.
0: Ed eccoci qui ad accogliere le vostre richieste per la canzone che vi fa stare bene su R101. Qual è la canzone che volete ascoltare in questo momento?
19: La canzone che mi farebbe stare bene questa sera sarebbe quella di Sting, Fragile. Un pezzo magnifico che tocca il cuore. Ciao ciao.

Sting, Fragile su R101, l'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare bene. Brano dell'87, nato come omaggio a Ben Linder. Chi era Ben Linder? Era un giovane ingegnere civile statunitense che si era trasferito in Nicaragua per aiutare a costruire un impianto idroelettrico nelle zone rurali più povere, ecco. E nello stesso anno, nell'87, venne ucciso dai Contras, i ribelli finanziati dagli USA, scatenando una durissima polemica internazionale. Ecco, Sting, colpito dalla vicenda, scrisse il brano per denunciare l'inutilità della violenza politica. Essendo profondamente legato alla cultura, anche alle cause dell'America Latina, Sting ha deciso di pubblicare la canzone anche in altre due lingue, quindi la trovate online anche in spagnolo, intitolata Fragilidad, e in portoghese intitolata Fragile, quindi Fragile poi in inglese. La canzone che vi fa stare bene torna tra un'ora circa. Scegliete al 331 80 90 100.

0: niente mai più. La musica di R101 ad accompagnarvi in questo sabato 5 di settembre. Auguro ancora un buon weekend a tutti voi che siate in vacanza, che siate rientrati alla base a lavoro o che state appunto lavorando proprio quest'oggi. Siete con Dani dei Finlay in diretta fino alle 20. Saluto e ringrazio nuovamente Michele Rossetti in regia e Giacomo Gianni in redazione che ci segue da remoto. Torniamo tra pochissimo, ora le news, quindi in linea alla redazione di TGcom 24.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Bella zio, sono J-Ax.
3: Hey everyone, it's Billie Eilish.
4: Ciao, sono Olly.
5: Hey, this is Taylor Swift.
6: Ciao, siamo i Colors.
7: Ciao, sono Serena Brancale.
8: What's up guys, this is Bruno Mars.
9: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
10: Hey, this is Adam from Maroon 5.
11: Ciao, sono Francesco Gabbani.
12: Hello, this is Harry Styles.
13: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
14: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGcom 24, Breaking News.
15: Buonasera da Esther Roletto. Il presidente russo Putin sospende gli attacchi su Kiev a partire dalla mezzanotte di oggi per i prossimi tre giorni. Domani nella capitale ucraina arrivano Witkoff e Kushner che appena atterrati a Mosca sono stati accolti da Kirill Dmitriev, il consigliere per la cooperazione economica. Sul suo profilo ex ha scritto: benvenuti ai pacificatori. Tre petroliere iraniane colpite dalle forze americane vicino all'isola di Karg dopo che il corpo delle guardie rivoluzionarie ha lanciato missili balistici contro due navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione. Unione Europea al lavoro con Washington e paesi del G7 per la de-escalation. Duello verbale tra Monti e Vannacci sul palco di Cernobbio. Il leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. È stato arrestato il presunto assassino di Udine. Il 32enne di origini marocchine era ricercato da ieri. Era fuggito dopo aver ucciso il fratello della sua ex, un connazionale di 65 anni al quale aveva teso un agguato. È stato catturato alla stazione ferroviaria di Basiliano. Incidente mortale durante il rally Mille Miglia Brescia. Un'auto è uscita dal tracciato a Bione e ha investito uno spettatore. Per l'uomo, un 63enne di Torino, non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi è deceduto. Stava seguendo la gara con la moglie. Gran Premio d'Italia di Formula 1, pole a sorpresa a Monza. A scattare davanti a tutti domani sarà l'Alpine di Pierre Gasly, che è stato il più veloce nelle qualifiche precedendo la Mercedes di George Russell. Oscar Piastri perde 3 posizioni in griglia. Leclerc partirà quindi terzo ed Hamilton quarto. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
15: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole code per traffico intenso alla barriera di Milano Sud. Lungo la 21 Torino-Brescia sono segnalati materiali dispersi lungo la carreggiata allo svincolo di Castelvetro verso il capoluogo piemontese. Sulla statale 148 Pontina traffico rallentato tra Castel Romano Trigoria e incrocio via Decima Castel Porziano verso il grande raccordo anulare. Infine sulla 56 tangenziale di Napoli coda in uscita fuori grotta provenendo dall'allacciamento di Ramazione Capodichino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
16: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Una buona serata a tutti voi da Dani dei Finlay, di nuovo amici e amiche di R101, saluto a tutta la family. Quest'oggi siete in mia compagnia fino alle 20, ancora un'ora. Poco fa, nella scorsa ora, vi ho raccontato un po' di storie particolari che riguardano delle isole, dei luoghi del mondo un po' lontani da noi, ma adesso vorrei scoprire le vostre di storie, storie che magari quando raccontate in giro nessuno ci crede, a voi sono accadute veramente ma nessuno vi crede. 331 80 90 101.

0: Just the Way You Are, Bruno Mars su R101. Allora, parlavamo di storie incredibili. Prima avevo portato nella scorsa ora in alcune isole che hanno delle storie pazzesche da raccontare, ma io voglio sapere le vostre storie. Cioè, vi è mai successo che vi succedesse qualcosa di strano? E poi quando lo raccontate agli amici, ai parenti, a tavola, agli aperitivi, questi non ci credono. Quindi storie che vi sono accadute, ma alle quali nessuno crede? 331 80 90 101, stanno arrivando i vostri messaggi.
1: Io ho partecipato moltissimi anni fa come comparsa al film L'albero degli zoccoli, come comparsa durante la cerimonia in chiesa. È stato girato qui nella bassa bergamasca in diversi paesi, e mezzo paese dove io abito ha partecipato comunque.
0: Vabbè.
1: Ciao.
0: Però immagino che ogni volta che lo racconti, ma davvero? Non ci credo. E quindi tu devi andare a prendere il film da qualche parte e mostrare veramente c'eri. Poi
2: nessuno mi crede quando dico che alle elementari prendevo talmente tante note ogni giorno perché parlavo in continuazione che la maestra non sapeva più dove scrivermele perché finiva lo spazio sui quaderni e sul diario. Ora sono una persona timidissima che parla poco.
0: Cioè tu prendi, no, ma veramente tu apri bocca una volta ogni 10 secondi, ti dicono gli amici, all'elementari invece parlavi sempre. Che ti è successo? Comunque dovresti aver conservato il diario delle elementari, il libretto delle note, così, no? Per dimostrare la veridicità della cosa.
3: Io al tema di italiano della maturità sono stato il primo a uscire di tutta la scuola. Ma non perché fosse un fenomeno, tutto il contrario. Solo che sulla porta c'era sta signorina che mi ha chiesto com'è andata, mi ha chiesto di farmi una foto, non capivo. E il giorno dopo ero nella pagina del quotidiano regionale. Ah, certo. Come i ragazzi escono dalla maturità solo perché ero il primo a uscire. Ho ancora il quadratino di giornale a casa.
0: È vero che verso la fine delle scuole, durante gli esami, ci sono i giornalisti appostati qua e là per chiedere agli studenti come te la sei cavata, com'era la prima prova. Dai, 331 80 90 101, cose che raccontate in giro che vi sono successe, cose assurde alle quali nessuno

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Amici e amiche di R101, ci state raccontando delle cose che vi è capitato di raccontare ad amici, parenti, le cose successe veramente a voi, eh? Però questi non ci credono perché sono appunto delle cose incredibili. Prego.
1: Quando avevo 11 o 12 anni circa, sono rimasto in Messico per 11 giorni in più. Non mi hanno fatto prendere l'aereo perché prima di partire mi era presa un'otite e quindi era troppo pericoloso volare. E sono rimasto con mia madre e mio padre, mentre mio fratello e tutti gli altri familiari sono dovuti tornare. Ci siamo salutati in aeroporto praticamente.
0: Vabbè, hai allungato la vacanza, con una buona scusa, anche perché no, l'otite, sì, sì, mi faccio una vacanza di 11 giorni in più.
2: Ciao, sono Matteo da Bergamo. Nel 1985 avevo 5 anni, ero in piscina a Pesaro.
0: Sì.
2: C'era la partita del cuore, pugili contro cantanti, sono caduto in piscina e Eros Ramazzotti mi ha salvato. Non so se si ricorda. Davvero? Buona giornata a tutti.
0: Ma sei serio? Ma è incredibile, bellissimo. Ma questa è una storia, ma davvero non ci credo neanche io adesso. Stupenda. 331 80 90 101, le vostre storie.

0: Siete su R101, buon sabato, buon 5 di settembre da Dani dei Finlay in diretta fino alle 20, in diretta in radio certo, ma anche in TV sul canale 67 del Digitale Terrestre. Ci trovate anche sull'app di R101 e sul sito r101.it.
1: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950€, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700€, 35 rate da 99€ al mese, rata finale 8.000€, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950€ e con un pieno fai più di 700 km.
7: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: nato. Io sì, ama, ti amo.
1: Tiziano Ferro, imbranato su R101. Amici e amiche, ci state raccontando le vostre storie, un po' di storie incredibili, alle quali appunto i vostri amici, la vostra famiglia non credono, ma noi vi crediamo, eh. 331 80 90 101.
2: Ciao, sono Marta da Padova. Mio marito non smette di raccontare a tutti che la sera che è nato il nostro secondo figlio, entrando in pronto soccorso, abbiamo incrociato che usciva Roberto Baggio col figlio.
1: Vabbè.
2: L'ha salutato e si è pentito dopo.
1: Perché?
2: Di non aver fatto la foto con lui. Aveva la macchina fotografica al collo proprio perché stavamo entrando in ospedale per il parto.
1: Sì.
2: Volevo ucciderlo. Ciao, guarda, a tutti, buona serata.
1: Guarda, ti dico, la foto è sopravvalutata. Vedi che dopo tutti questi anni voi la raccontate ancora e la stai raccontando anche in radio. Il ricordo vale 100.000 volte di più della foto che non avete fatto, ti assicuro.
3: Allora, la mia storia incredibile è che stavo andando in Sicilia da Milano a un matrimonio di una mia cara amica.
1: Sì.
3: Quel giorno c'era sciopero degli aerei, ma io sono partita lo stesso, quindi ero contentissima. Peccato che poi mi hanno dirottato l'aereo che doveva atterrare a Catania. Sono atterrata a Palermo, ho fatto tipo 300 km di notte in bus. Sono arrivata all'aeroporto, ho preso l'ultimo taxi, sono arrivata in centro e il giorno dopo un matrimonio.
1: Vabbè, guarda, sei arrivata, alla fine sei arrivata, questo è l'importante, è stato un po' un tour de force, ma ce l'hai fatta. Le vostre storie incredibili al 331 80 90.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Amici e amiche di R101, stiamo godendo nel ricevere i vostri messaggi, le vostre storie assurde alle quali nessuno crede. Al 331 80 90 101, prego.
2: 9 luglio 2018.
1: Sì.
2: Concerto di Justin Timberlake all'O2 Arena.
1: Ok, Londra.
2: Partiamo in tre, un napoletano, uno di Domodossola, uno di Treviso, ci incontriamo lì.
1: È una barzelletta.
2: Gli spagnoli ci vedono, ci regalano dei biglietti omaggio avuti dal manager di Justin Timberlake, perché erano gli unici che l'hanno riconosciuto, ce li regalano.
1: Ah.
2: E siamo passati dallo stare in un qualsiasi anello dell'arena alla zona VIP, zona bar.
1: Beh,
2: vicino al palco. E niente, ho ancora il braccio sporco di sudore, del suo sudore, il sudore di Justin Timberlake.
1: Beh, ragazzi, proprio posizione super VIP, che bella botta di fortuna, congratulazioni. 331 80 90 101, le vostre storie incredibili alle quali in pochi credono.

0: musica di R101 in questo primo weekend di settembre. Vi ricordo che la prossima canzone è a vostra scelta. Al 331 80 90 101 scegliete una canzone che vi faccia stare bene, una canzone che vi riporti indietro dei bellissimi ricordi, e noi ve la passiamo.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: La canzone che ti fa stare bene.
0: Come promesso, è il momento della canzone che vi fa stare bene e la scegliete voi. 331 80 90 101, diteci cosa volete ascoltare.
11: Ciao, sono Katia e la canzone che mi farebbe stare bene sarebbe Music My Religion, di REM, spettacolo. Ciao a tutti, un bacio.

R.E.M. Losing My Religion su R101, l'avete scelta voi, era la canzone che vi fa stare bene. Brano del 1991, magari in pochi lo sanno, ma Losing My Religion è un modo di dire un po' antico del sud degli Stati Uniti, che sta a indicare quando si è giunti al limite della sopportazione, cioè la pazienza è arrivata proprio alla fine. Si dice I'm losing my religion, non ce la faccio più. Inizialmente, tra l'altro, la casa discografica degli R.E.M. era un po' scettica sulla canzone, era poco convinta anche dell'uso del mandolino, perché dicono un mandolino in un brano rock che ce lo mettiamo a fare. Beh, alla fine la casa discografica direi che dovette ricredersi, perché è uno dei brani più importanti della carriera degli R.E.M. La prossima canzone che vi fa stare bene, o comunque le prossime, le scegliete sempre voi, 331 80 90 101.

0: E siamo in chiusura per quel che mi riguarda per quest'oggi, amici e amiche di R101. Grazie mille per essere stati in mia compagnia. Ringrazio ancora Michele Rossetti in regia con me quest'oggi, Giacomo Gianni in redazione da remoto. Vi ricordo che poi da lunedì tornano i trafficanti di R101 dalle 18 alle 20, da lunedì a venerdì. Non mancate. Grazie a tutti ancora da Dani dei Finlay e restate qui sulla radio che vi fa stare bene.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101, TGCOM 24, Breaking News.
16: Buonasera da Esther Oletto. Tregua di 3 giorni sull'Ucraina a partire dalla mezzanotte di oggi. Lo ha ordinato Putin subito dopo l'arrivo a Mosca di Witkoff e Kushner. Gli inviati americani in queste ore a colloquio con il presidente russo. Domani saranno nella capitale ucraina. Seconda

0: Tappa della missione per tentare di porre fine alla guerra. Zelensky promette si asterrà dai raid. Nuovi lampi di guerra nel Golfo Persico. Le forze americane hanno colpito 3 petroliere di Teheran, distruggendone una completamente in risposta al lancio di missili balistici targati Pasdaran contro 2 navi statunitensi che pattugliavano le acque nella regione, nei pressi dell'isola di Karg, mentre in Yemen infuriano i combattimenti tra Houthi filo-iraniani e governativi con decine di vittime. L'astensione dal voto si supera attingendo a esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella intervenendo al Teatro Sociale di Trento in occasione delle celebrazioni per la giornata dell'autonomia. Aiuti mirati sui carburanti forse a fine mese, rivela il ministro Gilberto Pichetto Fratin, aggiungendo che il governo sta lavorando anche a quello che riguarda lo scostamento. Contro i rialzi al vaglio diverse azioni di intervento ipotizzabili sul filone di imprese e sul consumo domestico. Regno Unito, centinaia di persone incappucciate bloccano il porto di Dover al grido di basta migranti. Intorno alla città e soprattutto sulle spiagge del Kent arriva la maggior parte degli irregolari. Qualifiche sorprendenti nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. A Monza Pierre Gasly agguanta la pole position, la prima in carriera, l'ultimo respiro, e domani scatterà davanti a tutti con la sua Alpine. Faticano le 2 Ferrari, ma partiranno in seconda fila. Leclerc è terzo, Hamilton quarto dopo la penalizzazione di Piastri. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: R101, traffico e mobilità.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 si registrano code per traffico intenso tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena. Sulla 4 Torino-Trieste rallentamenti dovuti ai lavori di manutenzione tra Somma Campagne e Sirmione in direzione Brescia. Sull'autostole verso Bologna viene segnalata una perdita di carico tra Parma e Terre di Canossa Campegine. Lungo la statale 700 della Reggia di Caserta, tratto chiuso nel territorio di San Prisco a causa di un incendio. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: R101.

0: RTL 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: R101
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer.
5: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
6: Ti fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
7: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
5: A me importa.
8: Coyote vs Acme!
9: L'idiota!
8: Al cinema dal 2 settembre!
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Produzione Top Ten Group. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come ali di pollo cotte speziate da 500 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e peperone corno dolce da 500 grammi, coltivato in Italia, a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Ma perché lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Perché non lo fai?
6: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
7: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
8: Oh mio Dio!
7: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
8: Prendi me, scegli me.
9: Mitico!
7: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
8: Ama me.
7: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi, ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su dottormax.it.
12: R101 Meteo.
13: Buon pomeriggio da Virginia Giacomini dalla redazione di TGCOM 24. Le previsioni meteo per le prossime ore. Tempo stabile e soleggiato, a parte velature al nord e qualche temporaneo annuvolamento più consistente sulla Liguria centro-occidentale e sui rilievi, in particolare sulle Alpi orientali, dove non si escludono brevi e isolati rovesci. Caldo sempre intenso, con temperature massime, in generale comprese tra 30 e 37 gradi, picchi di 39 fra Basilicata e Puglia. Un po' ventilato sulla Sardegna, probabile fön intorno alle Alpi occidentali. Per ulteriori dettagli consultate sito e app meteo.it.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
1: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
2: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
1: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
3: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
5: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
7: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
11: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
12: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
13: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
14: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: R101. Grazie a tutti.
1: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: LR 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. LR 101
2: Enjoy the music.
3: LR 101
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Radio Trailer.
6: Ehi, Bugs!
7: Che succede, amico?
6: Parla del film!
7: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
6: E adesso?
7: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
6: Due biglietti e 8 popcorn!
7: Esagerato come sempre!
4: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
10: Costruisci oggi la salute di domani. Fino al 6 ottobre scopri Forever 20 nelle farmacie Dr. Max. Con carta fedeltà per te, test gratuiti e servizi in promozione. In più, ogni 20 euro spesi ricevi un buono del 20%. Scopri le farmacie aderenti su drmax.it.
11: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
12: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
13: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
12: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché!
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
14: Temptation Island vi aspetta.
15: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
14: Con imperdibili novità.
16: C'è qualcun altro nella tua vita?
14: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
17: Di che cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
14: Temptation Island e poi lunedì 7 settembre, canale 5.
18: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
19: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Ottimo!
19: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
20: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
19: Capisci perché ti ho sposato.
20: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
21: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido lavatrice spuma di champagne da 3 flaconi e a 7,99 euro. Pulisce in profondità e si prende cura delle fibre dei tuoi capi. E per la pulizia di tutte le superfici, prova lo sgrassatore Chantecler nel formato speciale da 2 flaconi a 3,99 euro. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
22: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
23: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
24: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
25: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
26: Questa è la radio che ti fa stare bene.

R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: mancato niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
6: Oh mio Dio!
5: E le storie di Hulu come FX Alien Pianeta Terra, i Sims e Grey's Anatomy
7: Meredith
5: suonano esattamente così.
6: Prendi me, scegli me.
7: Mitico!
5: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
6: Ama me.
5: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
8: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
9: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
10: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
11: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
13: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio Este, 19 luglio Roma, 20 luglio Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
15: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
17: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
18: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
19: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
20: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
19: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
14: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Bella zio, sono J-Ax.
2: Hey everyone, it's Billie Eilish.
3: Ciao, sono Olly.
4: Hey, this is Taylor Swift.
5: Ciao, siamo i Colors.
6: Ciao, sono Serena Brancale.
7: What's up guys, this is Bruno Mars.
8: Ciao, sono Gaia, R101, numeri uno.
9: Hey, this is Adam from Maroon 5.
10: Ciao, sono Francesco Gabbani.
11: Hello, this is Harry Styles.
12: Ciao, sono Angelina Mango, R101, enjoy the music.
13: Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: 3:101. Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Troni fino al 16 settembre, acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone, lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
3: Super karaoke, pronti a cantare con me, eh?
2: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione, dall'8 settembre su Canale 5.
4: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
5: Esci per la tua corsa mattutina, ma non è la solita corsa mattutina. Inizi un audiolibro di fantascienza su Audible. 30 capitoli dopo, hai corso mezza maratona. Devi sapere cosa succede dopo. E poi finisce. E tu non sei più come prima. E non hai la minima idea di dove tu sia. Audible, quando una storia ti parla davvero.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
0: D'Alessandro e Galli presenta Take That Dreamers Tour 2027. Tre location straordinarie con una delle band più amate di sempre. 18 luglio, Este. 19 luglio, Roma. 20 luglio, Lucca. Take That Dreamers Tour 2027. Biglietti su ticketone.it. Radio ufficiale R101.
7: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 chilometri.
8: Torna il tempo delle donne, la Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Power 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. Temptation Island vi aspetta.
2: Io prendo il villaggio, lo metto sotto e sopra.
0: Con imperdibili novità.
3: C'è qualcun altro nella tua vita?
0: Grandi sorprese e nuovi accesissimi confronti.
4: E di cosa sei innamorato o eri? È vero o non è vero che tu ti stavi frequentando con questa?
0: Temptation Island e poi, lunedì 7 settembre, Canale 5.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
11: Oh mio Dio!
10: E le storie di Hulu come FX Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
11: Prendi me, scegli me.
10: Mitico! Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
11: Ama me.
10: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
1: Ciao, sono Ligabue.
2: Ciao, sono Annalisa.
3: Ciao, sono Damiano David.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: Ciao, sono Marrakesh.
6: Ciao, sono Alessandra Amoroso.
7: Ciao, Italia. I'm Ryan Tedder from One Republic.
8: Ciao, sono Alfa.
9: Ciao, sono Tiziano Ferro.
10: Ciao, sono Ultimo.
11: Hi, this is Robbie Williams. 101, enjoy the music.
12: Ciao, siamo i Pinguini Tattici Nucleari. R101, numeri 1.
13: R101. Grazie a tutti.
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101.

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. R101 Enjoy the
1: Tron. Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Tron, non ci sono paragoni.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
4: Su Canale 5, dopo il grande successo, la voglia di cantare torna nelle piazze.
5: Super Karaoke, pronti a cantare con me, eh?
4: Dalla splendida Ventimiglia, una nuova edizione del Super Karaoke. Con Michelle Hunziker, Super Karaoke, la nuova edizione. Dall'8 settembre su Canale 5.
6: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il colluttorio Listerine da 600 ml è a 3,99€. Penetra in profondità per ridurre la placca 5 volte di più rispetto al solo spazzolino e filo interdentale. Alito più fresco e bocca pulita e sana. E con un colluttorio Listerine in omaggio il formato 80 ml di Listerine Total Care gusto delicato. 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
1: Li senti? Sono i suoni delle storie di Hulu su Disney Plus.
2: Oh mio Dio!
1: E le storie di Hulu come FX, Alien e Pianeta Terra, i Simpson e Grey's Anatomy suonano esattamente così.
3: Prendi me, scegli me.
4: Medico!
1: Ed è per questo che ti restano dentro per sempre.
3: Ama me.
1: Hulu è ora su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Con Beeper e Visa è già Natale! Apri il conto Beeper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su beeper.it.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Emma Live 2026. Il 9 settembre Emma sarà per la prima volta in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano, con tutti i suoi più grandi successi, per uno show imperdibile. Info e biglietti su ticketone.it.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Torna il tempo delle donne. La Festa Festival di Corriere della Sera. Vi aspettiamo in triennale dall'11 al 13 settembre con inchieste, workshop, talk con ospiti del mondo della politica, dello spettacolo, della cultura. Info e programma su iltempodelledonne.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 101.
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco. Quest'estate i numeri uno della musica sono tutti su R101.
2: Ciao, sono Vasco.
3: Ciao, sono Elodie.
4: Ciao bellezze, sono Achille Lauro.
5: Ciao, sono Ed Sheeran.
6: Ciao, sono Rose Villain, R101.
7: Ciao, sono Tananai.
8: Ciao, from Katy Perry, this is R101.
9: Ciao, sono Blanco.
10: Ciao, sono Elisa.
11: Hey everybody, it's Lady Gaga.
12: Ciao, sono Marco Mengoni.
13: Ciao, sono Giorgia.
14: Ciao, sono Cesare Cremonini, R101, enjoy the music.
15: Grazie a tutti!
0: R101, la radio che ti fa stare bene. R101 Meteo.
16: Bentrovati da Virginia Giacomini dalla redazione di TGcom24. Le previsioni meteo per questa domenica. Ancora tempo stabile, in prevalenza soleggiato per la persistenza dell'anticiclone africano. Nonostante un moderato aumento della nuvolosità sui monti durante il pomeriggio, non sono previste precipitazioni rilevanti. Temperature massime, leggero calo a nord e lungo l'Adriatico, ma sempre oltre la norma. Venti deboli con qualche rinforzo da est in Val Padana e sull'Adriatico. Per ulteriori dettagli consultate sito e app. Meteo.it.
0: R101

0: R101 Summer Party. Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
1: Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
0: Segui R101 anche sui social. Instagram,
2: Facebook,
0: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
0: R101.
3: Corri da Troni. Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5, Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Ciao, sono Adriana Volpe. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I deodoranti Dove Advanced Care, spray, stick e vapo sono a 2,89 €. Trovi anche i deodoranti Dove Whole Body, spray e stick a 3,99 €. Per una pelle morbida e idratata, prova le creme corpo Dove a 3,49 €. E con 3 prodotti Dove, il meno caro in omaggio. I 1000 negozi di acqua e sapone ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.